0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, sulla 5 Torino Aosta Montebianco, tratto chiuso dalle ore 22 alle ore 5:30 tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo della statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino dalle ore 22:30 alle ore 6. In Piemonte, sulla 26 dei Trafori dalle ore 22 alle ore 6, tratto chiuso tra Arona e Baveno in direzione Gravellona-Toce. Sempre sulla 26 tra Piemonte e Liguria, tratto chiuso dalle ore 22 alle 6 tra il bivio per la 10 dei Fiori e la diramazione Predosa Bettole verso Alessandria. Passiamo in Lombardia sulla 8 Milano Varese, contratto chiuso dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Tra Lombardia ed Emilia Romagna chiusa l'Autosole dalle ore 22 alle 5 tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Palmanova Tarvisio, tratto chiuso dalle ore 22 alle ore 4 tra Pontebba e il confine di Stato in direzione Tarvisio. In Veneto, sulla Venezia Belluno, chiuso dalle ore 22 alle ore 6 lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in entrata verso Belluno e in uscita per il traffico proveniente da Mestre e con orario 20:06 in entrata in direzione Venezia. Tra Veneto ed Emilia Romagna, sulla 13 Bologna-Padova dalle ore 21 alle ore 5, tratto chiuso tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. In Liguria, sulla 7 di Serravalle, dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. Altra chiusura sulla 10 dei Fiori dalle 22 alle 6 tra Varazze e Arenzano sempre verso Genova. Infine sulla 12 Genova Rosignano chiuso dalla mezzanotte alle 6 il tratto tra Genova Est e il bivio per la 7 Milano Genova in quest'ultima direzione. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata.

0: click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.

0: nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Valle d'Aosta, sulla 5 Torino Aosta Montebianco, tratto chiuso dalle ore 22 alle ore 5:30 tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo della statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino dalle ore 22:30 alle ore 6. In Piemonte, sulla 26 dei Trafori dalle ore 22 alle ore 6, tratto chiuso tra Arona e Baveno in direzione Gravellona-Toce. Sempre sulla 26 tra Piemonte e Liguria, tratto chiuso dalle ore 22 alle 6 tra il bivio per la 10 dei Fiori e la diramazione Predosa Bettole verso Alessandria. Passiamo in Lombardia sulla 8 Milano Varese, contratto chiuso dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Tra Lombardia ed Emilia Romagna, chiusa l'autosole dalle ore 22 alle 5 tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. In Friuli, Venezia Giulia, sulla 23 Palmanova Tarvisio, tratto chiuso dalle ore 22 alle ore 4 tra Pontebba e il confine di Stato in direzione Tarvisio. In Veneto, sulla Venezia Belluno, chiuso dalle ore 22 alle ore 6 lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in entrata verso Belluno e in uscita per il traffico proveniente da Mestre, e con orario 20:06 in entrata in direzione Venezia. Tra Veneto ed Emilia Romagna, sulla 13 Bologna-Padova dalle ore 21 alle ore 5, tratto chiuso tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. In Liguria, sulla 7 di Serravalle, dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. Altra chiusura sulla 10 dei Fiori dalle 22 alle 6 tra Varazze e Arenzano, sempre verso Genova. Infine sulla 12 Genova Rosignano, chiuso dalla mezzanotte alle 6 il tratto tra Genova Est e il bivio per la 7 Milano Genova in quest'ultima direzione. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: domenica.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 24 giugno 2026 è il 175esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.49. Il santo del giorno è San Giovanni Battista. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 giugno del 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901, intuito eccezionale per il talento e fiuto per gli affari, spingono il mercante d'arte Ambroise Vuillard a dare fiducia all'appena ventenne Pablo Picasso, allestendo la sua prima mostra nella galleria in Rue Lafitte a Parigi. Nel 1910 viene fondata a Milano l'anonima lombarda fabbrica automobili, l'Alfa, che poi diventerà nel 1918 Alfa Romeo. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO. Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. E nel 1948 inizia il blocco sovietico di Berlino, che chiude gli accessi a Berlino Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 giugno del 2010 termina nel torneo di Wimbledon il match di tennis più lungo della storia. John Isner e Nicolas Mahut giocano per 11 ore e 5 minuti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 giugno del 1960 Gino Paoli è in vetta alle classifiche con Gli innamorati sono sempre soli. Nel 1965 i Beatles suonano per la prima volta in Italia al Vigorelli di Milano. E nel 1967 Rocky Roberts è primo in classifica con Stasera mi butto. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Emilio Fede, nato a Barcellona a Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931 e scomparso a Segrate il 2 settembre 2025. È stato un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. Compie 89 anni Renzo Arbore, pugliese doc, di Foggia per l'esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia. Spegne 61 candeline l'attivista, personaggio televisivo ed ex politica italiana Vladimir Luxuria. 49 candeline sulla torta di Thomas De Gasperi, cantante italiano, membro del duo Zero Assoluto. E buon compleanno a Lionel Messi, soprannominato La Pulce, è un calciatore argentino, attaccante o centrocampista dell'Inter Miami e della nazionale argentina di cui è capitano, considerato tra i migliori giocatori in attività e di sempre, compie oggi 39 anni. E il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce.
1: Le sensazioni più belle
2: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
2: te le regala RDL, la radio.
1: Anche d'estate.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Rientrava a casa con oltre 250 grammi di cocaina, 27enne albanese incensurato, arrestato dalla polizia a Verbania. Nell'abitazione c'erano 25.000 euro in contanti e materiale per confezionare le dosi. Altre quattro misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta che il mese scorso ha portato i carabinieri a smantellare una banda di spacciatori attiva tra Ossola e Verbania sono tutti soggetti con precedenti specifici. Nonostante avesse l'obbligo di dimora, dopo aver commesso due rapine, ha rubato in un'abitazione e danneggiato una installazione artistica in un parco, 20enne di Armeno arrestato e messo ai domiciliari. Prorogati i lavori sul viadotto Gagnone lungo la statale della Valle Vigezzo, il senso unico alternato resterà attivo fino al 15 luglio.
3: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 24 giugno, al mattino sereno, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con piogge anche a carattere di rovescio, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop

0: Basta il tempo.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, inizierete la giornata con energia e una carica motivazionale che vi renderà più determinati e brillanti del solito. Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e potreste lasciare il segno su qualcuno che da tempo vi interessa. Toro, approfittate della mattinata per dedicarvi alle attività più impegnative, affrontando per prime le cose più difficili. Vi sentirete così più leggeri nel resto della giornata. La serata sarà perfetta per dedicarvi a ciò che amate. Gemelli, restare fermi non è un'opzione. Il movimento porta nuova linfa. Una situazione stagnante si sbloccherà presto. Cominciate a guardarvi intorno. Un viaggio o uno spostamento interessante potrebbe essere alle porte. Cancro. La giornata si preannuncia leggera e ricca di stimoli. Dopo giorni carichi di impegni e preoccupazioni, potrete finalmente respirare un po' di serenità. Avrete nuove idee, piccoli progetti da coltivare e una mente più lucida. Leone. A volte vi perdete nei dettagli o lasciate troppe cose a metà, ma in queste 24 ore potreste trovare la giusta concentrazione per portare a termine ciò che conta. Se avete iniziato un percorso legato al benessere fisico, continuate così. Vergine, non abbiate timore di far sentire la vostra voce. Le vostre idee meritano attenzione e potrebbero aprire nuove strade, anche in ambito lavorativo o personale. I rapporti affettivi potrebbero esserci momenti accesi. Bilancia. La vostra intraprendenza verrà premiata oggi. Inoltre riuscirete a farvi notare per coraggio e determinazione. In amore non lasciatevi bloccare dal pessimismo, anche se certe esperienze vi hanno resi diffidenti. Scorpione, i soldi arriveranno con qualche piccolo ritardo. Avrete ancora molto lavoro da sbrigare e un aiuto al momento non vi farebbe male. La squadra non sempre sarà a vostra disposizione. Chiedete a chi c'è. Sagittario, le coppie avranno voglia di stare insieme, di condividere momenti speciali e di lasciarsi andare a una complicità più intensa. I singoli invece potrebbero vivere incontri intriganti o riscoprire il piacere del flirt estivo. Capricorno, le stelle segnalano qualche difficoltà con delle sfide più pesanti di quello che credevate. Con la squadra di lavoro potreste avere l'appoggio necessario per concludere alcuni progetti. Riposate il prima possibile. Acquario, siete più forti di quanto crediate, ma spesso vi lasciate frenare da dubbi e scetticismo. Questa giornata vi invita a fidarvi maggiormente delle vostre capacità e a guardare avanti con più ottimismo. Pesci, le opportunità di lavoro saranno piuttosto presenti al momento, ma dovrete fare i conti con una fortuna che non sempre sarà dalla vostra parte. La salute sarà ottimale, ma evitate di strafare con l'attività fisica. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Un acido che può provocare più danni al recipiente che lo contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio. Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 24 giugno. Il Mart di Rovereto ha presentato una nuova mostra incentrata sul tema della citazione. Rimandi, richiami, allusioni, immaginari collettivi e storici che si intrecciano con lo sguardo degli artisti ma anche dello spettatore a fare da scintilla di attivazione del dispositivo culturale concettuale. Articolata in 8 sezioni, la mostra presenta 150 opere di quasi 80 artisti. Da Casorati a De Chirico, da Giulio Paolini a Giosetta Fioroni, da Piero Manzoni fino a Giorgio Morandi, Francesco Vezzoli e ovviamente Andy Warhol. La curatrice è Daniela Ferrari.
2: Di quadro in quadro, l'arte della citazione è un percorso che fanno tutti gli studiosi di storia dell'arte ed è un percorso che fanno tutti coloro che visitano i musei. Questa è veramente una mostra dedicata al pubblico e mette in luce un dispositivo molto importante nella realizzazione di un'opera, che è il dispositivo della citazione.
1: Parliamo di musica e di una star internazionale, il ritorno trionfale di Ricky Martin in Italia. Un'arena aggremita e un pubblico in festa hanno accolto il cantante al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per l'unica tappa italiana del suo tour mondiale. Quasi 30.000 persone hanno riempito l'impianto, trasformando la città in una grande festa a cielo aperto. Fan provenienti da ogni parte d'Italia hanno raggiunto la Riviera già nei giorni precedenti all'evento, animando il lungomare e le strutture ricettive in un clima di entusiasmo e di grande attesa per il ritorno nel nostro paese della star portoricana. Cantante, performer, icona globale della musica pop latina, Ricky Martin è tra gli artisti più amati della scena internazionale, con oltre 70 milioni di dischi venduti e una carriera stellata di riconoscimenti, tra cui Grammy e Latin Grammy. Sul palco di San Benedetto ha regalato uno show travolgente, accolto dall'entusiasmo incessante di un pubblico in

0: Sabata. Si è svolta con grande partecipazione in via Veneto a Roma la cerimonia di premiazione della 16ª edizione della Pellicola d'Oro. Il riconoscimento promosso dall'Associazione Culturale Sas Cinema e ideato da Enzo De Camillis nasce per valorizzare i mestieri e l'artigianato del comparto cine-audiovisivo, cuore spesso invisibile ma essenziale della produzione cinematografica italiana. Tra i premiati della serata, Sebastiano Somma e Gloria Guida hanno ricevuto il premio speciale per l'attività artistica. Sergio Romano è stato insignito del titolo di migliore attore di cinema, mentre Anna Foglietta ha ottenuto il riconoscimento come migliore attrice di cinema. Per la sezione fiction premia Max Tortora e Vanessa Scalera, protagonisti di interpretazioni particolarmente apprezzate. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RBL, la radio.
3: Buongiorno e buon mercoledì 24 di giugno 2026, estate, possiamo dirlo, ma anche una settimana caliente, molto caliente, in attesa di capire se dobbiamo abituarci ad altri record oppure temperature da superare, un sacco di altre cose che in effetti a queste ore del mattino fanno riflettere già un po' per quello che sarà il proseguimento di questa giornata. Voi cominciate a pensarci e noi andiamo avanti. 0323 55 21 24 oppure i social di RBL e la radio a vostra disposizione. Per fare bene quello che si può fare al mercoledì nelle prime ore del mattino.

Grazie Fedez con Alessandra Moroso. Le piccole cose, quali cose da fare oggi, piccole o meno o molto importanti, grandi cose ad esempio nell'ambito degli esami di maturità. Ancora un pensiero a tutte le amiche e agli amici che hanno a che fare con gli orari. Grandi cose da fare per gli amici che ci stanno ascoltando magari nelle prime occasioni da Biella, Vercelli e Casale Monferrato con il DAB, e quindi anche per voi, segnatevelo, nonno Dino al fazzoletto, appuntamento tutte le mattine con Non è mai troppo presto. Buoni propositi imperdibili, perché noi siamo d'accordo, si comincia bene con un piccolo pensiero positivo per la giornata, perché no?

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RVL la radio.
12: Salida del vuelo con destino

Carol G e Manu Ciao con RVL la radio. L'arrivo dell'estate e l'innalzamento delle temperature hanno riacceso i riflettori sulla gestione quotidiana dei nostri animali da compagnia. Attenzione a cani e gatti, anche loro hanno bisogno di fresco. I consigli arrivano dagli esperti, a partire da una giusta alimentazione che includa anche gelato o snack freschi. Molte gelaterie offrono gusti pensati per il cane, si possono trovare in commercio gelati e snack rinfrescanti, ma la verità è che si tratta di ricette che possiamo anche replicare o preparare a casa. Preparare uno spuntino estivo rappresenta l'alternativa ideale per controllare direttamente la qualità degli ingredienti ed evitare i rischi di prodotti non adatti. Come preparare cubetti di ghiaccio con brodo di carne o frullando pezzettini di frutta congelata o verdura con poca acqua o yogurt bianco senza zucchero e senza lattosio. Per chi sceglie di acquistare opzioni pronte sul mercato, l'approccio corretto deve basarsi sulla trasparenza e la conoscenza nutrizionale. Attenzione naturalmente alla lettura delle etichette. Tanta acqua, mi raccomando, fondamentale per la termoregolazione, deve essere sempre disponibile, fresca e pulita, magari usando più ciotole in più punti della casa. E ci sono trucchi per invogliare gli amici a quattro zampe a bere, ad esempio aggiungere un goccino d'olio d'oliva direttamente nella ciotola. Ancora notizie curiose.

la musica di RVL, la radio vi tiene compagnia. Stiamo pensando ai consigli anticaldo per i nostri amici animali e io sto a vedere come si comportano i gatti di casa alle prese con la termoregolazione, con le ondate di caldo e col fatto che magari non mangiano tanto. Soprattutto nel caso dei gatti, calo dell'appetito, fenomeno che non deve allarmare eccessivamente i proprietari se si mantiene entro certi limiti. Guardate bene tutto. Il primo segnale dell'arrivo dell'estate del caldo è questo: si mangia di meno nel caso dei nostri amici animali. Una lieve riduzione dell'appetito fisiologica è un modo di autoregolarsi. Per assecondare questo rallentamento metabolico, la gestione temporale dei pasti diventa strategica. Meglio somministrare la pappa nelle ore più fresche della giornata. Attenzione ai momenti di convivialità all'aperto come picnic e grigliate: aumentano il rischio di ingestione di alimenti tossici o corpi estranei. Niente cibi elaborati, carne condita, speziata. Attenzione agli spiedini. Attenzione perché poi altrimenti la corsa dal veterinario è d'obbligo. Altri alimenti proibiti: aglio, cipolla, uva, uvetta e cioccolato e avocado. Anche l'ambiente marino richiede sorveglianza mirata, in particolare per impedire l'assunzione accidentale di acqua salmastra. Se ingerita in eccesso può causare disturbi gastrointestinali, disidratazione e nei casi più gravi anche un avvelenamento da sale che si chiama ipernatremia. Attenzione allora!

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Il gruppo sportivo Cossonese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
17: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Non è mai troppo presto.
20: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Mr. Know It All con Teddy Swims, il buongiorno con RBL la radio e con una tech news. L'intelligenza artificiale generativa si diffonde rapidamente nelle aziende italiane, ma le strategie per gestirne i rischi di sicurezza restano indietro. Sono i dati del report, lo stato della Gen AI Security in Italia, su oltre 100 organizzazioni responsabili della sicurezza che operano nel mercato italiano. Secondo l'indagine, quasi 2/3 delle aziende non dispongono ancora di una strategia formalizzata di AI Security e solo il 9% dichiara di averne una già implementata. È ancora più limitato il livello di maturità, appena il 3% delle organizzazioni intervistate presenta modelli strutturati sia sul piano della governance e di quello operativo. Lo studio evidenzia anche una scarsa visibilità sull'utilizzo della Gen AI all'interno delle imprese. Solo una piccola parte afferma di avere una visione completa delle iniziative sviluppate nella propria organizzazione. Ci sono delle preoccupazioni ovviamente, come la perdita dati, rischi privacy e il fenomeno della shadow AI, mentre risultano meno percepiti i rischi legati a compromissione dei modelli e allucinazioni algoritmiche. Ma non è finita qui.

musica dell'estate, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Il buongiorno tecnologico, attenzione però alla sicurezza. Sul fronte degli investimenti, l'86% delle aziende in Italia non ha ancora destinato dei budget specifici alla sicurezza della Gen AI, dove presenti le risorse dedicate rappresentano mediamente il 2-3% della spesa complessiva in cyber security. Tra gli ostacoli principali vengono così indicati la carenza delle competenze specialistiche, la limitata comprensione di questi rischi e i vincoli di budget. 2/3 delle organizzazioni italiane non dispongono di una strategia strutturata e quasi 9/10 gestiscono il rischio al di fuori di quelle che sono le indicazioni da seguire. E soprattutto gli esperti dicono che il divario tra la diffusione dell'intelligenza artificiale e la capacità di governarla rappresenta una delle principali sfide per i responsabili della sicurezza informatica. Ai suoi tempi non c'erano questi problemi. Rick Astley, Together Forever.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Bossa Nostra con Gaia nel nostro buongiorno, prime ore del mattino, con un'idea particolare, se volete, legata ai vacanzieri di giugno. Ma beati loro, anche se siamo il 24 giugno e tante persone sono alle prese, nuclei familiari, grandi e piccini con gli esami di maturità, tanti altri no, quindi benvengano le vacanze. Anche perché a quanto pare il 22% degli italiani si concede una vacanza in questo mese. Perché? Perché offre una maggiore possibilità di attenzione ai costi, risparmio e meno caos. Secondo una recente indagine sono 16 milioni gli italiani che hanno deciso di effettuare una vacanza in questo periodo, 5 milioni circa minori. Il grosso delle partenze con la propria auto si concentra proprio in questo periodo, magari qualche giorno fa o ancora fra un po', e si orienta principalmente in Italia. Per chi resta in Italia a vincere la partita, le località marine seguite dalla montagna, luoghi d'arte e mete sui laghi. Per chi sceglie l'estero, in terza la classifica delle opzioni preferite, le grandi capitali europee. Il giro d'affari prodotto da questo primo assaggio di vacanza estiva si aggira attorno ai 7 miliardi e mezzo di euro.

Infatti Alfa, buon vento per i vacanzieri. La vacanza potrebbe avere una durata media di 6 giorni se conoscete qualcuno che è già andato in vacanza. La spesa media pro capite sostenuta, trasporto, alloggio, cibo e divertimenti è pari a 468 euro. La gran parte della spesa se ne va ai pasti e al viaggio. L'alloggio assorbe il 18% del budget, mentre per lo shopping c'è un 12% circa. La casa di parenti e amici è la prima scelta per pernottare tra chi se ne va in vacanza. Il 26% ha scelto l'albergo, il villaggio turistico, poi la casa di proprietà o il B&B. In questi giorni le attività principali sono all'insegna della socialità. Tante passeggiate, tempo da dedicare agli amici, pranzi o cene al ristorante, escursioni o gite. Mentre ci sono quelli come noi che non vanno in vacanza. Ad esempio c'è chi non parte per motivi economici, per motivi familiari oppure in un altro periodo. C'è chi continua a star qui e noi andiamo avanti.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio. Meloni, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo, oggi a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo che ieri ha travolto 5-0 Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo, non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra che ha affrontato il Ghana, vince la Croazia 1-0 sul Panama, anche Colombia Repubblica Democratica del Congo finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J, campione di classifiche, nel senso che lui guadagna posizioni ancora con questa canzone, ma continua a farlo anche con i singoli precedenti e con un album tutto da scoprire. Lo scorso anno il mercato immobiliare nella nostra penisola è risultato in forte escalation, soprattutto in alcune grandi città, casa, dolce casa, in crescita Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Palermo. Sono dati del focus delle compravendite di abitazioni nei grossi centri urbani. Nelle grandi città, hanno detto i notai, la ripresa appare diffusa, con delle dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiore difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Al tempo stesso il mercato conferma la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono dell'agevolazione prima casa e anche i contraenti di mutuo. Viva la casa, casa della quale parliamo dopo Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Infine, Palermo si è distinta per una delle performance più dinamiche tra le grandi città dello stivale, con una super crescita globale degli acquisti. Vogliamo andare a vedere cosa succede nel mercato casa lì?
1: Tira il vento.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso questa notte dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Altra chiusura sull'Autosole dalle ore 22 alle 5 tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità.

0: 8. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
11: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Ciao Ballet, il passato che torna nel nostro appuntamento del mercoledì con Nile Fly for You. Sogniamo per questo dolce risveglio. Voi come vi spostate? Automobile, ok, ma elettrica o benzina? Oppure dovete fare un acquisto del genere? Un altro elemento strettamente collegato alla disparità dei costi energetici, dei quali insomma si continua a parlare, si manifesta dal confronto delle percorrenze delle auto nelle diverse alimentazioni. E lo dicono anche gli esperti. Emerge che nonostante gli attuali prezzi dei carburanti, le opzioni più competitive restino benzina e gasolio, che fanno risparmiare. C'è un altro elemento spesso sottovalutato ma altrettanto strategico: la rete di distribuzione dei carburanti. Se si guarda alla realtà italiana, si parla di un'infrastruttura capillare diffusa su tutto il territorio che garantisce continuità di servizio in condizioni molto diverse tra loro. Una rete che in questi ultimi anni è stato oggetto di ampio dibattito su quello che dovrà essere il suo futuro, ma che in alcuni casi si è trasformata per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, integrando nuove soluzioni e dimostrandosi non un'infrastruttura statica, ma una piattaforma che evolve e può accompagnare la transizione. Ci accompagni in questa transizione mattutina Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.
1: La

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, inizierete la giornata con energia e una carica motivazionale che vi renderà più determinati e brillanti del solito. Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e potreste lasciare il segno su qualcuno che da tempo vi interessa. Toro, approfittate della mattinata per dedicarvi alle attività più impegnative, affrontando per prime le cose più difficili. Vi sentirete così più leggeri nel resto della giornata. La serata sarà perfetta per dedicarvi a ciò che amate. Gemelli, restare fermi non è un'opzione. Il movimento porta nuova linfa. Una situazione stagnante si sbloccherà presto. Cominciate a guardarvi intorno. Un viaggio o uno spostamento interessante potrebbe essere alle porte. Cancro. La giornata si preannuncia leggera e ricca di stimoli. Dopo giorni carichi di impegni e preoccupazioni, potrete finalmente respirare un po' di serenità. Avrete nuove idee, piccoli progetti da coltivare e una mente più lucida. Leone. A volte vi perdete nei dettagli o lasciate troppe cose a metà, ma in queste 24 ore potreste trovare la giusta concentrazione per portare a termine ciò che conta. Se avete iniziato un percorso legato al benessere fisico, continuate così. Vergine, non abbiate timore di far sentire la vostra voce. Le vostre idee meritano attenzione e potrebbero aprire nuove strade, anche in ambito lavorativo o personale. Nei rapporti affettivi potrebbero esserci momenti accesi. Bilancia, la vostra intraprendenza verrà premiata oggi. Inoltre riuscirete a farvi notare per coraggio e determinazione. In amore non lasciatevi bloccare dal pessimismo, anche se certe esperienze vi hanno resi diffidenti. Scorpione, i soldi arriveranno con qualche piccolo ritardo. Avrete ancora molto lavoro da sbrigare e un aiuto al momento non vi farebbe male. La squadra non sempre sarà a vostra disposizione. Chiedete a chi c'è. Sagittario, le coppie avranno voglia di stare insieme, di condividere momenti speciali e di lasciarsi andare a una complicità più intensa. I singoli invece potrebbero vivere incontri intriganti o riscoprire il piacere del flirt estivo. Capricorno, le stelle segnalano qualche difficoltà con delle sfide più pesanti di quello che credevate. Con la squadra di lavoro potreste avere l'appoggio necessario per concludere alcuni progetti. Riposate il prima possibile. Acquario, siete più forti di quanto crediate, ma spesso vi lasciate frenare da dubbi e scetticismo. Questa giornata vi invita a fidarvi maggiormente delle vostre capacità e a guardare avanti con più ottimismo. Pesci, le opportunità di lavoro saranno piuttosto presenti al momento, ma dovrete fare i conti con una fortuna che non sempre sarà dalla vostra parte. La salute sarà ottimale, ma evitate di strafare con l'attività fisica. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Un acido che può provocare più danni al recipiente che lo contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Edizione flash di RBL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Rientrava a casa con oltre 250 grammi di cocaina, 27enne albanese incensurato, arrestato dalla polizia a Verbania. Nell'abitazione c'erano 25.000 euro in contanti e materiale per confezionare le dosi. Altre quattro misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta che il mese scorso ha portato i carabinieri a smantellare una banda di spacciatori attiva tra Ossola e Verbania sono tutti soggetti con precedenti specifici. Nonostante avesse l'obbligo di dimora, dopo aver commesso due rapine, ha rubato in un'abitazione e danneggiato una installazione artistica in un parco, 20enne di Armeno arrestato e messo ai domiciliari. Prorogati i lavori sul viadotto Gagnone lungo la statale della Valle Vigezzo, il senso unico alternato resterà attivo fino al 15 luglio.
17: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
16: Previsioni del tempo per mercoledì 24 giugno, al mattino sereno, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con piogge anche a carattere di rovescio, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
18: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

ragazze, con Clara San Giovanni nella ultima parte del nostro appuntamento con Non è mai troppo presto. Non abbiamo ancora finito, state tranquilli, svegliatevi, fate colazione con noi, insomma va tutto bene. Primo trimestre in frenata per le esportazioni italiane di vino con un calo a valore del 13%. Segno positivo per gli spiriti che aumentano. Sul fronte interno salgono le vendite nel canale della grande distribuzione organizzata di vini e spumanti, mentre sui consumi fuori casa pesa l'effetto dell'inflazione, tranne che nella ristorazione di fascia alta. È il quadro tracciato da una recente assemblea di esperti. Fra l'altro si parla anche di quello che sta succedendo nell'evoluzione dei consumi, le tensioni commerciali, gli equilibri geopolitici. Siamo portatori di un valore strategico, economico, culturale, identitario che nessun dazio può intaccare, anche se il 2025 ha messo tutti quanti alla prova. Le imprese hanno dimostrato una capacità di adattamento straordinaria. Ora è fondamentale che l'accordo si concluda, visto che si parla dell'attuale regime al 10% in vigore fino al 24 luglio e di quello che potrebbe accadere.

Shakira Burna Boy Dai Dai, non si parla solo di calcio, di mondiali, ma anche di Brindisi, in questo caso, e di settore del vino. I consumatori americani a quanto pare rimangono fedeli al Made in Italy, di fronte ad una prospettiva di rincaro del 20%, dicono gli esperti. La stragrande maggioranza ha dichiarato che non modificherebbe le proprie abitudini di acquisto. Il principale driver di scelta resta l'alta qualità percepita associata ai vini italiani, agli spirits e all'aceto balsamico di Modena IGP. Tornando in Italia nella grande distribuzione organizzata, oltre a vino e spumanti avanzano anche gli spiriti trainati dagli aperitivi alcolici e i sodati. In crescita il gin, mentre la grappa rimane in terreno negativo. Segno positivo per gli aceti, in crescita sia a valore che a volume, trascinati dall'aceto di mele e dalla stabilità dell'aceto balsamico di Modena IGP. Pensate sempre ai prodotti Made in Italy.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì dalla centrale regionale della mobilità. Per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino si rallenta tra gli svincoli di Falchera e Borgaro in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
8: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
15: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che

0: tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

detto me con Fulminacci, pronto a deliziarci anche lui, concerti live, ospitate, emozioni in musica e soprattutto una canzone che ci porta in questo mercoledì che continua e in un appuntamento con una settimana cruciale, come abbiamo già detto qualche giorno fa e ancora stamattina, per gli esami di maturità, per i famosi orali, per il capolavoro da descrivere, per le esperienze di queste fanciulle e di questi fanciulli che sono stati così ben spronati anche dal ministro, ministeri e quant'altro, prof, associazioni, ma anche tutti i vicini di casa, i parenti, gli amici, quello che volete. Insomma, facciamo una ola per questi ragazzi. Tina Turner, What's Love's Got to Do With It.

0: E con una canzone che ci ha riportato alla voce della regina, una delle regine della musica internazionale, la mitica Tina Turner, siamo arrivati al termine dell'appuntamento con Non è mai troppo presto di questo mercoledì. Ma in effetti potrebbe essere presto per qualcuno, anche quest'ora quella dei nostri saluti, non per Maria Elisa Gualandris che è in arrivo con Giornale e Caffè, ma anche per tutti coloro che si sintonizzeranno nelle prossime ore. Io regalo già così energia positiva per questo mercoledì che continua con la musica di RBL alla radio e con i nostri super appuntamenti. Ci ritroviamo qui domani, stessa ora, stesso posto. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: dal Congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato, a maggioranza repubblicana, vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
1: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana, che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori della IAEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz, nonostante alcuni episodi. Il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
0: Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
2: Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
0: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia. Le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia. A quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origine albanese che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, secca invece Kane, e il Ghana ferma l'Inghilterra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso in collondamenti in tratti saltuari tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como andando in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese dove ci sono file a tratti tra Busto Arsizio e la 9 Milano Chiasso andando in direzione del capoluogo milanese e file sul tratto urbano della 4 alla barriera di Milano Est andando in direzione di Torino. Si rallenta con code anche tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Incolonnamenti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro, poi a seguire fino a Sesto San Giovanni Sud in direzione della tangenziale est. Altre file qui tra Cologno Monzese e Cascina Gobba andando in direzione della 1. E ci spostiamo ancora sulla tangenziale ovest di Milano dove ci sono file a tratti tra il bivio per la 4 e Corsico andando in direzione della 1. Altre code per un incidente tra quest'ultima e la Valtidone in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova infine si sta in coda all'altezza della tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio. 24 di giugno alle 8:10, siamo in diretta con Giornale e Caffè. Saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Giustamente Moira ricordava che questa è una settimana cruciale per gli studenti che devono sottoporsi all'esame di maturità, perché ci saranno i famigerati orali, quindi un in bocca al lupo a tutti voi ragazzi e anche alle famiglie che insomma vivono questo momento, immagino, con un po' di ansia e di agitazione, ma insomma dai, è l'ultimo sforzo, poi vi aspetta un'estate veramente senza compiti, senza pensieri, e si riparte per chi andrà avanti a studiare da settembre, ottobre, e per gli altri insomma inizieranno i loro percorsi lavorativi, quindi godetevi questo momento. 0323 55 21 24 numero WhatsApp per chi mi volesse scrivere un messaggino, ma ci sono anche i nostri social Facebook, Instagram e Threads e X, siamo connessi sempre H24. Mamma mia, fa un caldo pazzesco questa mattina, forse ancora di più lo sentiamo rispetto ai giorni scorsi, non lo so. Parleremo anche di meteo, forse siamo nel picco, ci saranno dei temporali questa sera? Punto di domanda, cercheremo di capirne di più. Io direi che intanto possiamo partire con Giornale e Caffè.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: Bam bam, bambina.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Una zampa sul cuore, RDL la radio, l'estate alle porte, fare molta attenzione in montagna per le vipere, soprattutto per i nostri amici a quattro zampe. Risponde la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria Città di Domodossola.
4: Buongiorno a tutti, oggi parliamo di morso di vipera nel cane e alcune volte anche nel gatto. Sempre più spesso gli animali vengono con noi nelle scampagnate in montagna e purtroppo può accadere che durante queste gite il nostro cane venga morso da una vipera. Questo perché il cane ha piacere ad annusare, ad infilare il muso negli anfratti e quindi la vipera potrebbe morderlo come difesa ovviamente. Ricordiamoci che le zone dove maggiormente vengono morsi i nostri animali sono appunto il muso, la regione della gola oppure gli arti. Cosa fare se questo dovesse accadere? Dobbiamo innanzitutto chiamare immediatamente il veterinario e in qualche modo condurre il cane presso una struttura. È di fondamentale importanza nel caso in cui l'animale immediatamente dopo il morso non riuscisse più a camminare, questo purtroppo può accadere, se si riesce a portarlo in braccio, altrimenti si possono anche chiamare dei soccorsi, soprattutto se si è in alta montagna. Per fortuna, nella maggior parte dei casi, il morso delle nostre vipere nei cani non è mortale se si vanno ad effettuare le giuste cure. Che cosa succede? Succede che nel punto del morso la zona diventa molto dolente ed edematosa, quindi gonfia, quindi il nostro animale avrà molto male. Se si tratta di un morso nella regione del muso, ci saranno anche dei giorni nei quali il cane non riuscirà neppure ad alimentarsi per via del dolore. La terapia che impostiamo noi in clinica è una terapia di supporto perché purtroppo non esiste e non si utilizza più il siero antiveleno, per cui si effettua una fluidoterapia per aiutare il paziente, una terapia antidolorifica importantissima per appunto togliere il dolore nella sede del morso e poi è abbastanza controverso l'utilizzo del cortisone e dell'antibiotico. Sarà poi il medico veterinario a scegliere se utilizzarli oppure no. Di solito l'animale viene tenuto in regime di ricovero per circa 2-3 giorni. Quando la parte dove è avvenuto il morso si sgonfia e l'animale riprende ad alimentarsi autonomamente, il cane può tornare a casa. Nei casi più gravi si deve ricorrere a una trasfusione di sangue, perché il veleno delle vipere, anche negli animali così come per noi, ha un'attività emolitica, quindi determina la distruzione dei globuli rossi nel sangue. E quindi se questa distruzione è molto massiccia, bisogna aiutare l'animale ed effettuargli una trasfusione di sangue.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
14: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
15: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 24 giugno. Il Mart di Rovereto ha presentato una nuova mostra incentrata sul tema della citazione. Rimandi, richiami, allusioni, immaginari collettivi e storici che si intrecciano con lo sguardo degli artisti ma anche dello spettatore a fare da scintilla di attivazione del dispositivo culturale concettuale. Articolata in 8 sezioni, la mostra presenta 150 opere di quasi 80 artisti. Da Casorati a De Chirico, da Giulio Paolini a Giosetta Fioroni, da Piero Manzoni fino a Giorgio Morandi, Francesco Vezzoli e ovviamente Andy Warhol. La curatrice è Daniela Ferrari.
16: Di quadro in quadro, l'arte della citazione è un percorso che fanno tutti gli studiosi di storia dell'arte ed è un percorso che fanno tutti coloro che visitano i musei. Questa è veramente una mostra dedicata al pubblico e mette in luce un dispositivo molto importante nella realizzazione di un'opera, che è il dispositivo della citazione.
15: Parliamo di musica e di una star internazionale, il ritorno trionfale di Ricky Martin in Italia. Un'arena aggremita e un pubblico in festa hanno accolto il cantante al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per l'unica tappa italiana del suo tour mondiale. Quasi 30.000 persone hanno riempito l'impianto, trasformando la città in una grande festa a cielo aperto. Fan provenienti da ogni parte d'Italia hanno raggiunto la Riviera già nei giorni precedenti all'evento, animando il lungomare e le strutture ricettive in un clima di entusiasmo e di grande attesa per il ritorno nel nostro paese della star portoricana. Cantante, performer, icona globale della musica pop latina, Ricky Martin è tra gli artisti più amati della scena internazionale, con oltre 70 milioni di dischi venduti e una carriera costellata stellata di riconoscimenti, tra cui Grammy e Latin Grammy. Sul palco di San Benedetto ha regalato uno show travolgente, accolto dall'entusiasmo incessante di un pubblico in

0: Si è svolta con grande partecipazione in via Veneto a Roma la cerimonia di premiazione della 16ª edizione della Pellicola d'Oro. Il riconoscimento promosso dall'Associazione Culturale SAS Cinema e ideato da Enzo De Camillis nasce per valorizzare i mestieri e l'artigianato del comparto cine-audiovisivo, cuore spesso invisibile ma essenziale della produzione cinematografica italiana. Tra i premiati della serata, Sebastiano Somma e Gloria Guida hanno ricevuto il premio speciale per l'attività artistica. Sergio Romano è stato insignito del titolo di migliore attore di cinema, mentre Anna Foglietta ha ottenuto il riconoscimento come migliore attrice di cinema. Per la sezione fiction premia Max Tortora e Vanessa Scalera, protagonisti di interpretazioni particolarmente apprezzate. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: cosa fai questa sera? Noemi con Vito Salamanca su RVL, la radio, in giornale caffè, in questo 24 di giugno, sempre in diretta con giornale caffè. L'amministrazione comunale di Domodossola ha presentato un ricorso al presidente del Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della delibera di consiglio regionale del 24 febbraio 2026 che ha individuato l'area di Piedimulera quale sito per il nuovo e unico ospedale del VCO. Tale decisione, si legge nella nota del comune, si è resa necessaria a seguito dell'agire unilaterale, privo di dialogo ma ricco di inesattezze da parte della regione Piemonte. Non è accettabile infatti che una scelta che comporta spese per centinaia di milioni di euro e da cui dipende la salute dei cittadini dell'intera provincia sia stata presa basandosi su elementi incompleti ed errati.
1: Let's go. Sounds good.

Girl Next Door, MGK con Wiz Khalifa, bel brano qui su RVL. 24 di giugno, fuori 30 gradi già alle 8 della mattina, e si va avanti con Giornale Caffè con Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese. Sogniamo tutti di andare un po' al mare, al sud, a goderci questa estate, invece di stare qui a sudare.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Telesuoniamo di santa ragione.

No More Harry Styles su RVL, la radio in Giornale Caffè. Tra pochissimo arrivano le news delle 9, poi ci sarà anche la 4x4, 4 successi dagli anni 90 a oggi suonati senza interruzione. Prima però i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il ministero degli esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno sulla 9 Milano Chiasso, in colonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine. Sulla 8 Milano Varese, code a tratti tra Bustarsizio e la 9 e ancora proseguendo tra Fiera Milano e la A4 in direzione del capoluogo milanese. File anche sulla A4 Brescia Padova di 5 km tra Brescia Est e Desenzano andando in direzione Venezia. File sul tratto urbano della A4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code per incidente tra la tangenziale Est e Monza. Altre code in direzione Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni. File sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro e poi fino a Sesto San Giovanni Sud verso la tangenziale est. Qui segnalati 4 km di coda per un incidente tra Vimercate Sud e Agrate in direzione dell'Autosole. Incidente avvenuto fra due moto che occupano le corsie di marcia e di sorpasso. Il traffico è deviato nella corsia di decelerazione per la provinciale 13. Ci spostiamo ancora sulla tangenziale ovest di Milano dove ci sono code a tratti tra la A4 e Corsico in direzione dell'Autosole, altre code per un incidente precedente tra quest'ultima e la Valtidone in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova si sta in coda all'altezza della tangenziale ovest di Milano. Ed è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Evanescence, Call Me When You're Sober, Strombellas con Spirits, Tame Impala and Jenny, Dracula, ma partiamo dagli anni 90 con Raff, Stai con me.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Dracula, Tame Impala e Jenny a chiudere questa 4x4, la prima di questo 24 giugno in diretta su RVL con Giornale Caffè. Ora un aggiornamento sul traffico, poi arriverà anche l'almanacco.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il colle del Monginevro e Briançon. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 24 giugno 2026 è il 175esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.49. Il santo del giorno è San Giovanni Battista. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 giugno del 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901, intuito eccezionale per il talento e fiuto per gli affari, spingono il mercante d'arte Ambroise Vuillard a dare fiducia all'appena ventenne Pablo Picasso, allestendo la sua prima mostra nella galleria in Rue Lafitte a Parigi. Nel 1910 viene fondata a Milano l'anonima lombarda fabbrica automobili, l'Alfa, che poi diventerà nel 1918 Alfa Romeo. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO. Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. E nel 1948 inizia il blocco sovietico di Berlino, che chiude gli accessi a Berlino Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 giugno del 2010 termina nel torneo di Wimbledon il match di tennis più lungo della storia. John Isner e Nicolas Mahut giocano per 11 ore e 5 minuti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 giugno del 1960 Gino Paoli è in vetta alle classifiche con Gli innamorati sono sempre soli. Nel 1965 i Beatles suonano per la prima volta in Italia al Vigorelli di Milano. E nel 1967 Rocky Roberts è primo in classifica con Stasera mi butto. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Emilio Fede, nato a Barcellona a Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931 e scomparso a Segrate il 2 settembre 2025. È stato un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. Compie 89 anni Renzo Arbore, pugliese doc, di Foggia per l'esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia. Spegne 61 candeline l'attivista, personaggio televisivo ed ex politica italiana Vladimir Luxuria. 49 candeline sulla torta di Thomas De Gasperi, cantante italiano, membro del duo Zero Assoluto. E buon compleanno a Lionel Messi, soprannominato La Pulce, è un calciatore argentino, attaccante o centrocampista dell'Inter Miami e della nazionale argentina di cui è capitano, considerato tra i migliori giocatori in attività e di sempre, compie oggi 39 anni. E il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Tiny Raisin su RVL la radio. Tra poco un aggiornamento dell'informazione locale. Prima Giovanotti e Alfa, buon venerdì.

0: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
7: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. L'amministrazione comunale di Domodossola ha presentato ricorso al Presidente del Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della delibera di Consiglio regionale del 24 febbraio 2026 che ha individuato l'area di Piedimulera come sito per il nuovo e unico ospedale del VCO. Tale decisione, si legge nella nota del Comune, si è resa necessaria a seguito dell'agire unilaterale unilaterale, privo di dialogo ma ricco di inesattezze da parte della regione Piemonte. Non è accettabile infatti che una scelta che comporta spese per centinaia di milioni di euro e da cui dipende la salute dei cittadini dell'intera provincia sia stata presa basandosi su elementi incompleti ed errati. Sergio Baldan è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Verbania, eletto ieri sera in seconda convocazione con 21 voti favorevoli e 7 schede bianche. Forza Italia non ha partecipato al voto. Baldan prende il posto della dimissionaria Alice De Ambrogi. Sabato 27 giugno alle 21.30 sul palco del 120 Il Maggiore saliranno i 6 finalisti del premio Strega, il premio letterario più prestigioso d'Italia, giunto all'80esima edizione. Sono Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alice Pierantozzi ed Elena Rui. Ingresso libero con prenotazione del posto tramite il sito del sistema bibliotecario del VCO. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL la radio.

Eagles Hotel California su RVL, la radio in giornale e caffè. E adesso parliamo di caldo, perché ovviamente non possiamo farne a meno. Che cosa succederà oggi e nei prossimi giorni? Allora, c'è il bollettino di ARPA che insomma ci parla ancora di una situazione di forte disagio bioclimatico, quindi anche con pericolo per la salute. L'ultimo bollettino è aggiornato al pomeriggio di ieri, esattamente, poi oggi ci sarà un ulteriore aggiornamento. Comunque, per oggi e per domani è ancora confermato livello 3, quindi forte disagio, anche se le temperature massime lievemente scenderanno, perché dai 35 gradi di martedì oggi si scende a 33 gradi di massima, e anche per domani con minime di 24 gradi. Ma oggi siamo a 9 giorni consecutivi di caldo molto molto pesante. Potrebbero esserci dei temporali nella serata di oggi, anche se le previsioni ieri insomma indicavano temporali un po' più consistenti. Adesso si tratta di pioggia che non so quanto potrà effettivamente rinfrescare l'aria. E dobbiamo resistere, perché il caldo è previsto ancora per i prossimi giorni. Gli esperti parlavano di fine giugno, che durerà fino a fine giugno, e stiamo a vedere. Insomma, noi di giorno in giorno ovviamente controlliamo l'andamento delle previsioni meteo. Si parla di emergenza in tutta Europa, non solo in Italia, specialmente appunto nel nord. Questa ondata di calore sta colpendo veramente in modo molto molto importante e significativo. Ripeto, siamo a 9 giorni consecutivi di caldo estremo per quanto riguarda il VCO e anche la provincia di Novara. Novara 8 giorni a dire il vero. Oggi ad esempio invece in provincia di Cuneo il livello scende a 2, il livello di disagio bioclimatico. È così, noi ce lo dobbiamo tenere ancora al massimo. The Bausa ora con Magnetic.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: In ogni canzone
16: un brivido di piacere.
15: Sei su RVL la radio.

canzone estiva, Annalisa, ormai quasi in chiusura del nostro appuntamento con Giornale Caffè. Fa caldo e pensiamo a chi deve lavorare con questo caldo e fare lavori pesanti e magari senza tutele, come denuncia la Nidil CGL Novara VCO in merito ai rider di Glovo e Deliveroo, le piattaforme maggiormente presenti su Novara e VCO, che come denuncia il sindacato non hanno attuato nessun tipo di protezione per i rider, che sono costretti a lavorare anche nelle ore centrali, anche con 35 gradi, senza avere un luogo fresco dove aspettare, devono attendere gli ordini in strada sotto il sole cocente. Ricordiamo che c'è anche un'ordinanza del presidente della regione che vieta il lavoro esposto al calore in determinati orari della giornata. Il sindacato ha inviato delle segnalazioni allo Spresa e all'Ispettorato del Lavoro, appunto per chiedere tutela per questi lavoratori ciclofattorini, appunto in queste giornate che sono proprio a rischio per la salute. Tra poco ci salutiamo, intanto Lady Gaga e Doechii, Runaway.

Lady Gaga e Doici, ci siamo al momento dei saluti, noi ci dobbiamo salutare, tra poco arrivano le news delle 10 e poi il talk show di Piero Pratesi. Da Maria Elisa Guarandris è tutto, mi raccomando riparatevi dal caldo per quanto possibile nella giornata di oggi e ci risentiamo domani dalle 8 con Giornale Caffè. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Malori, spiagge nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre ai blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, in Francia che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso, in colonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine di Stato, e all'altezza di Chiasso andando in direzione di Milano. Sulla 8 Milano-Varese restano le code tra Fiera Milano e la 4 verso il capoluogo milanese. Sulla 4 Brescia-Padova, code di 5 km per un incidente precedente tra Brescia Est e Desenzano andando in direzione Venezia. File poi sul tratto urbano della 4 tra la tangenziale Est e Monza e altre code per traffico tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Sulla tangenziale Nord, file tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni di percorrenza. Traffico in via di smaltimento sulla tangenziale ovest di Milano. Sulla 7 Milano-Genova si sta in coda all'altezza della tangenziale ovest. Chiusa una corsia di marcia per incidente sulla statale 45 bis Gardesana occidentale prima dello svincolo di Gavardo in direzione Cremona. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: E pronti via, ci siamo, apriamo la...

dobbiamo, tra virgolette, abituarci a sopportarlo, trovare dei metodi che ci aiutino così a sopportarlo e a resistere un po' di più a questa ondata di calore che ci sta investendo. Il lato positivo, perché poi in tutte le cose c'è il lato positivo, che per esempio io ieri pomeriggio, dovendo girare per lavoro, con questo caldo ci sono pochissime macchine in giro, e quindi il lato positivo è che il traffico per adesso ne risente in maniera positiva, diciamo. Perfetto. Detto questo, voglio ricordarvi, se volete dirci la vostra sui vostri metodi di come combattete il caldo, beh, potete farlo allo 0323 552124, che è anche il nostro numero di WhatsApp. Beh, quindi vi ripeto e vi consiglio come sempre di memorizzare 0323 552124, numero al quale potete mandare i vostri messaggini, anche vocali, anche foto, insomma come volete, di WhatsApp, per dirci come combattete il caldo. Detto questo, noi siamo pronti per aprire ufficialmente la mattinata talk show, e come sempre, dopo aver salutato tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, lo facciamo con la sigla.

0: Voce Nera è tornata su RBL, la radio, l'abbiamo ascoltata con Epopea, suonata all'interno della mattinata talk show con Piero Pratesi. Arriva il momento delle info sul traffico, dopo la pausa pubblicitaria il nuovo di Bruno Mars e poi saremo pronti per la musica in vinile con lo speciale LP Italiani.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 0 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata RVL Talk Show si continua con lo speciale ti ricordi quando? Come detto, questa settimana dedicata ai Long Plane, che sono stati in vetta alla classifica degli LP più venduti in Italia, e siamo in questo caso all'8 di maggio 1981, quando questo Long Plane molto particolare arriva in vetta. Etichetta Baby Records, loro sono Rondò Veneziano, vestiti in maniera barocca, con musica per certi versi barocca o comunque musica di altri tempi riportata però in chiave moderna, arrivano non solo in vetta alla Hit Parade, rimangono nella Hit Parade quando ci entrano il 17 gennaio dell'81, ci escono come miglior posizione dalla posizione 42 nella quale entrano il 15 di gennaio del 1983, praticamente due anni dopo. La canzone che sto per suonarvi, che poi quella che dà il titolo anche all'LP, la scelse lo stesso Silvio Berlusconi per aprire e chiudere i programmi di Canale 5 quando lanciò la sua televisione privata. Rondò Veneziano con Rondò Veneziano nello speciale Ti ricordi quando?

Erika Jan su RVL la radio, l'abbiamo suonata all'interno della mattinata talk show con il suo ultimo disco dal titolo semplicissimo Una possibilità, e ora Bob Sinclair, I Can Wait.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita.
1: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
11: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 24 giugno. Raccogliere 202 milioni di dollari per proteggere quasi 9 milioni di persone dal potenziale impatto del fenomeno meteorologico El Niño in 22 paesi ad alto rischio è l'appello congiunto lanciato da FAO e World Food Program per finanziamenti urgenti in vista dei previsti shock climatici che potrebbero minacciare la sicurezza alimentare, i mezzi di sussistenza e la produzione agricola nelle regioni più vulnerabili del mondo, sia quest'anno che il prossimo. Si prevede infatti che il Niño si intensificherà nella seconda metà del 2026, portando siccità superiori alla media in alcune zone dell'Africa, dell'Asia, del Pacifico, dell'America Latina e dei Caraibi, ma anche inondazioni, tempeste e condizioni di maggiore umidità, il che potrebbe compromettere la semina, le stagioni di crescita, i raccolti, i pascoli e la disponibilità idrica. A Milano c'è un cuoco che cucina solo in bici negli angoli meno conosciuti della città. Federico Zucchi ha dato vita a Di Strada, un'idea che unisce design, mobilità e cucina, lontana dalle logiche del cibo da strada veloce. L'idea è quella di una bici cucina che include un piano cottura a gas, un piccolo lavamani e uno spazio refrigerato, tutto integrato in un modulo costruito su misura e ideato da lui, ex architetto. La sua bici, la protagonista di eventi privati, catering su misura, picnic nei parchi, giardini, uffici e team building. Una parte centrale del progetto sono poi i tour gastronomici itineranti. La prelibatezza del giorno sono i ravioli galluresi. La loro particolarità è che nel ripieno c'è anche lo zucchero, un dettaglio che potrebbe far storcere il naso ai più rigorosi, almeno fino al primo assaggio, perché il dolce non trasforma il piatto in un dessert, ma dialoga con il pecorino, il pomodoro e gli aromi, creando uno degli equilibri più interessanti della cucina sarda. La loro storia è legata alla vita degli stazzi galluresi, le tipiche aziende agropastorali della zona. Venivano preparati soprattutto in primavera ed estate, quando latte a ricotta erano più abbondanti e spesso accompagnavano feste religiose, sagre e celebrazioni. Oggi sono riconosciuti come prodotto agroalimentare tradizionale della Sardegna, una tutela che valorizza preparazioni tramandate da almeno 25 anni, secondo metodi consolidati. Botanica nascosta, storia, curiosità, superpoteri delle piante dimenticate di Benedetta Gori. In un'epoca segnata dalla crisi climatica, dalla perdita di biodiversità e dall'omologazione dei sistemi alimentari, Botanica nascosta ci fa riscoprire un patrimonio vegetale dimenticato quanto mai attuale. Attraverso uno sguardo che unisce etnobotanica, cucina e autobiografia, Benedetta Gori esplora il valore ecologico e nutrizionale di piante capaci di adattarsi a suoli poveri, siccità e condizioni climatiche estreme. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
10: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.

disco di Anna e Wild Girl Wested su RBL, la radio, dove stiamo per arrivare anche al momento dell'oroscopo. Oroscopo, e grazie a Maya scopriremo cosa ci riservano le stelle. Intanto ve le suoniamo di santa ragione con l'ultimo lavoro di Martin Garrix, accompagnato in questo caso da Ed Sheeran con Repeat It.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
2: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, inizierete la giornata con energia e una carica motivazionale che vi renderà più determinati e brillanti del solito. Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e potreste lasciare il segno su qualcuno che da tempo vi interessa. Toro, approfittate della mattinata per dedicarvi alle attività più impegnative, affrontando per prime le cose più difficili. Vi sentirete così più leggeri nel resto della giornata. La serata sarà perfetta per dedicarvi a ciò che amate. Gemelli, restare fermi non è un'opzione. Il movimento porta nuova linfa. Una situazione stagnante si sbloccherà presto. Cominciate a guardarvi intorno. Un viaggio o uno spostamento interessante potrebbe essere alle porte. Cancro. La giornata si preannuncia leggera e ricca di stimoli. Dopo giorni carichi di impegni e preoccupazioni, potrete finalmente respirare un po' di serenità. Avrete nuove idee, piccoli progetti da coltivare e una mente più lucida. Leone. A volte vi perdete nei dettagli o lasciate troppe cose a metà, ma in queste 24 ore potreste trovare la giusta concentrazione per portare a termine ciò che conta. Se avete iniziato un percorso legato al benessere fisico, continuate così. Vergine, non abbiate timore di far sentire la vostra voce. Le vostre idee meritano attenzione e potrebbero aprire nuove strade, anche in ambito lavorativo o personale. I rapporti affettivi potrebbero esserci momenti accesi. Bilancia. La vostra intraprendenza verrà premiata oggi. Inoltre riuscirete a farvi notare per coraggio e determinazione. In amore non lasciatevi bloccare dal pessimismo, anche se certe esperienze vi hanno resi diffidenti. Scorpione, i soldi arriveranno con qualche piccolo ritardo. Avrete ancora molto lavoro da sbrigare e un aiuto al momento non vi farebbe male. La squadra non sempre sarà a vostra disposizione. Chiedete a chi c'è. Sagittario, le coppie avranno voglia di stare insieme, di condividere momenti speciali e di lasciarsi andare a una complicità più intensa. I single invece potrebbero vivere incontri intriganti o riscoprire il piacere del flirt estivo. Capricorno, le stelle segnalano qualche difficoltà con delle sfide più pesanti di quello che credevate. Con la squadra di lavoro potreste avere l'appoggio necessario per concludere alcuni progetti. Riposate il prima possibile. Acquario, siete più forti di quanto crediate, ma spesso vi lasciate frenare da dubbi e scetticismo. Questa giornata vi invita a fidarvi maggiormente delle vostre capacità e a guardare avanti con più ottimismo. Pesci, le opportunità di lavoro saranno piuttosto presenti al momento, ma dovrete fare i conti con una fortuna che non sempre sarà dalla vostra parte. La salute sarà ottimale, ma evitate di strafare con l'attività fisica. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Un acido che può provocare più danni al recipiente che lo contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Trovati da Gianni De Gaetano, l'avvento di Giovanni Malagò, timone del calcio italiano, sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione firmata Antonio Conte. Ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in pole per il ruolo Paolo Maldini. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando 2 reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i 16esimi, successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero 1 del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club, 12 iscritti al torneo. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria. Sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
2: La Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare. Soprattutto credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
1: Sul parquet anche l'Ital Basket a Gorizia contro la Croazia. Prima delle 2 amichevoli, sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: E arriva anche il momento all'interno della mattinata talk show, dove andiamo a presentare le hit estive in sequenza mixata, la Summer Hit Mix. Ci sarà Italo Disco dei The Colors, ci sarà anche Karol G con Siante Te Ubiera Conosido, mentre Takagi e Ketra con Giusy Ferrero e Sean Kingston con Amore Capoeira chiuderanno la nostra sequenza, che apriamo con Pitbull e J Balvin. Ehi ma
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

propri metodi per combattere il caldo. Per esempio, noi qua nella sede di RVL abbiamo messo un ventilatore, anche perché insomma l'aria condizionata in studio per, con le apparecchiature può creare qualche problema. L'ho messo a velocità 1, non, e vola tutto, vi dico questo. Non oso immaginare se lo metto a velocità 3, che deve essere tipo modalità tornado, cosa succede. Cioè, abbiamo messo questo ventilatore per combattere il caldo, modalità 1 a 3 velocità, e già si sente, si nota nello studio. Non stavo pensando, chissà a velocità 3 che cosa combina. Vabbè, è meglio evitare. La mattinata talk show su RVL con Piero Pratesi e con Francesco Gabbani, Summer Funk.

corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
10: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
11: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sergio Baldane, nuovo presidente del Consiglio Comunale di Verbania, eletto ieri in seconda convocazione con 21 voti favorevoli e 7 schede bianche. Forza Italia non ha partecipato al voto. Baldane prende il posto della dimissionaria Alice De Ambrogi. L'amministrazione comunale di Domodossola ha presentato ricorso al presidente del Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della delibera di consiglio regionale del 24 febbraio 2026 che ha individuato l'area di Piedimulera quale sito per il nuovo e unico ospedale del VCO. Tale decisione, si legge nella nota del comune, si è resa necessaria a seguito dell'agire unilaterale, privo di dialogo ma ricco di inesattezze da parte della regione Piemonte. Non è accettabile infatti che una scelta che comporta spese per centinaia di milioni di euro da cui dipende la salute dei cittadini dell'intera provincia sia stata presa basandosi su elementi incompleti ed errati. E sempre a proposito di sanità, Italia Viva e Casa Riformista organizzano Sanità al futuro del diritto alla salute tra pubblico e privato sabato 27 giugno alle 10 alla SOMS di Intra. Introduzione di Massimo Bocci, modera Patrick Rabaini, intervengono i senatori di Italia Viva Enrico Borghi e Anna Maria Furlan, la consigliera regionale Vittoria Nallo, il segretario generale della CISL Piemonte Luca Caretti e il professore universitario all'Università di Zurigo Luca Giovanella. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 25 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desideri

Manuela Mannoia, quello che le donne non dicono, era il 1987, direi canzone in pieno stile Ti ricordi quando, che è anche l'appuntamento del sabato e la domenica alle 18, dalle 18 alle 20 qua su RVL la radio, con la musica suonata tutta rigorosamente in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl. E intanto nella mattinata talk show di questo mercoledì 24 giugno, ancora buona mattina, buon mercoledì, buon inizio estate, perché siamo all'inizio dell'estate, questo va detto. Beh, dicevo, intanto vi suoniamo Irama nella Middle Week di Erwan, è il disco più suonato nelle radio italiane, con Cabana.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
13: Fossi in te sarei nervoso.
12: 7 eredi.
14: Chi è il prossimo?
12: Una fortuna. Nessun testimone.
13: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
12: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
15: Sai come andrà a finire.
12: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL, la radio.

Olivia Dean su Easy to Fall in Love su RVL la radio. Ci stiamo avvicinando anche al momento del GR delle 12, poi di conseguenza entreremo anche nella seconda ora della mattinata talk show su RVL la radio. Mattinata con Piero Pratesi con voi fino a l'una. Stavo vedendo prima sui social il rientro di Doku con la nazionale belga, rientrato ai mondiali perché è andato in Belgio a partorire, a seguire il parto, no scusate, l'ho detta così non va bene, è andato in Belgio a seguire il parto della moglie per quanto riguarda il suo figlio. Ecco, allora si è parlato molto nell'ambito calcistico di questa notizia, perché per esempio anche un giocatore della nazionale norvegese aveva la moglie che ha partorito durante il mondiale proprio pochi giorni fa, ha seguito il parto su FaceTime. Cioè, quello che io voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma quando fai un lavoro dove, come Doku, giocatore del City, prendi un ingaggio da 2 milioni, anzi scusate, da 7, 8, forse 10 milioni a stagione, quindi 1 milione al mese. Onori e oneri, onori e oneri. Prendi un sacco di soldi, sei un privilegiato, purtroppo devi fare delle rinunce, che è quello che non puoi, essendo un professionista, saltare una partita dei mondiali perché devi andare al parto di tuo figlio. La stessa cosa è stata fatta dalla Olimpia Milano con un giocatore che ha saltato una partita di Eurolega perché doveva andare al parto del figlio. Una partita di Eurolega importante per i milanesi, che poi non si sono qualificati e di conseguenza hanno perso anche soldi. Oppure vuoi andare? Perfetto, ti decurto una settimana di stipendio, visto che non posso utilizzarti per la partita e non sei infortunato, perché devi fare delle scelte nella vita. Secondo me, se iniziano a dire a questi bambini viziati che li decurtano le settimane dallo stipendio, mi sa che lo guardano su FaceTime il parto della moglie e del figlio che arriva.

0: Da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari. Decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022. Poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Rolling Stones su RVL la radio, i The Colors. Schiacciavo il tasto al microfono e non si apriva, sente il caldo anche il mixer. Dicevo, Rolling Stones, The Color, mezzogiorno e 10 minuti, entrati nell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi, che vi accompagnerà fino a l'una. Il mercoledì poi avremo Milan, Le Grand Milan. Intanto Sophie and the Antonettes, Hi My Love.

0: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: Milan, Leongram Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sembra d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. Caldo permettendo, una esperienza che vi consiglio di provare assolutamente in questi giorni, in queste settimane a Milano, sono le serate d'incanto. Sulle terrazze del Duomo ogni giovedì fino a settembre sono in programma dei concerti di musica classica organizzati in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi. Si tengono al tramonto in un'atmosfera a dir poco suggestiva e magica e vedranno esibirsi sia giovani artisti che virtuosi già affermati. Il costo varia da 10 a 20 euro e tutte le informazioni si possono trovare su duomomilano.it. Fino a tutto luglio i concerti inizieranno alle 20:30, mentre successivamente l'orario si adatterà a quello del tramonto. Tra l'altro, ogni giovedì, ma anche il sabato e le domeniche, sono riprese le passeggiate tra le guglie, un tour immersivo di 60 minuti sulle terrazze del Duomo con salita in ascensore e accompagnamento di una guida ufficiale. Anche in questo caso il sito di riferimento è duomomilano.it. Altra esperienza serale in esterna è il cinema all'aperto. Anche quest'anno in molti quartieri della città è possibile vedere film magari stesi su una coperta sopra un prato, come al Parco del Portello, chiamato anche per l'occasione Parteciprato. Altra iniziativa è il Cinevan, un vecchio pulmino Volkswagen attrezzato per diventare cinema itinerante, che per tutta l'estate girerà per 6 diversi quartieri, comprese zone periferiche e popolari, come il famoso Giambellino cantato da Gaber. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Ma per venire in chiamina.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Sienna Spyro, Material Lover su RVL, la radio. Abbiamo scoperto anche cosa succede a Milano, concertini il giovedì che mi ricorda qualcosa, e va bene così, no? Noi saremo protagonisti invece alle serate del giovedì nella zona di Intra Alta, tra via 25 Aprile, Bar Chicco d'Oro, San Vittore, Largo Don Mariani, a Roma 42 al Cavallotti, insomma chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda il giovedì. Io personalmente domani come musica in vinile sarò alla Roma 42, mentre il DJ set di RBL la radio by Andrew J sarà invece in piazza San Vittore. Intanto ve le suoniamo di santa ragione con Saif. Buona domenica.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. L'amministrazione comunale di Domodossola ha presentato ricorso al Presidente del Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della delibera di Consiglio regionale del 24 febbraio 2026 che ha individuato l'area di Piedimulera come sito per il nuovo e unico ospedale del VCO. Tale decisione, si legge nella nota del Comune, si è resa necessaria a seguito dell'agire unilaterale, privo di dialogo ma ricco di inesattezze da parte della Regione Piemonte. Non è accettabile infatti che una scelta che comporta spese per centinaia di milioni di euro e da cui dipende la salute dei cittadini dell'intera provincia sia stata presa basandosi su elementi incompleti ed errati. Sergio Baldan è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Verbania e eletto ieri sera in seconda convocazione con 21 voti favorevoli e 7 schede bianche. Forza Italia non ha partecipato al voto. Baldan prende il posto della dimissionaria Alice De Ambrogi. Sabato 27 giugno alle 21.30 sul palco del 120 il Maggiore saliranno i 6 finalisti del premio Strega, il premio letterario più prestigioso d'Italia, giunto all'80esima edizione. Sono Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alice Pierantozzi ed Elena Rui. Ingresso libero con prenotazione del posto tramite il sito del sistema bibliotecario del VCO. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
19: Per tutta l'estate RVL.
20: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
19: RVL la radio.
20: Te le suoniamo.
19: Di santa ragione.
21: Let's go. Sounds good.

e Wiz Khalifa, Girl Next Door su RVL la radio. Mi ha un po' preoccupato questa mattina la vostra Vale, perché è arrivata in anticipo negli studi di RVL. Pensavo fosse rimasta nel mood scolastico del mercoledì, quando appunto finivo a mezzogiorno e mezza per le lezioni al liceo Cavalieri. Invece no, mi ha detto che ha mangiato in anticipo e che quindi è arrivata prima, pronta per sistemare i concerti, ma soprattutto pronta tra poco per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiano il fondo del barile. Intanto ve le suoniamo di santa ragione, grazie a Gaia e Bossa Nostra.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

nuovo disco di Samurai J dopo sessione portata a Sanremo 2026 per l'estate, cioè Flamenco Paranoia, ascoltata qua su RVL la radio, quasi in chiusura della mattinata talk show. Ancora un disco e poi ahimè ci saluteremo, e del resto la vostra Vale è pronta scalpitante per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio. Harry Styles, Dance No More.

Harry Styles, Dance No More su RBL, la radio ufficialmente a chiudere la nostra mattinata talk show. Beh, io Piero Pratesi vi rinnovo l'appuntamento per quanto riguarda la parte del mattino dalle 10 all'1, domani giovedì staremo insieme, tra poco la vostra Vale con lei raschierete il fondo del barile, come sempre a quest'ora vi auguro buon appetito e come al solito vi saluto, ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
3: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
2: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
4: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben ritrovati, sono 12 chilometri a seguito di un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra gli svincoli di Desenzano e Somma Campagna andando in direzione Venezia. Per il resto la circolazione risulta scorrevole sulle strade ed autostrade della Lombardia. Stasera allo Stadio San Siro possibili disagi al traffico per il concerto di Tedua delle 20. Raccomandiamo le dovute cautele nella guida. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:06 minuti di mercoledì 24 giugno, siamo a metà settimana e soprattutto siamo all'inizio di un altro pomeriggio targato Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Buongiorno a tutti da parte della vostra Vale, e se per voi comincia ad essere un po' tardino per il buongiorno, beh, rimediamo con buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Staremo insieme fino alle 16 tra musica, rubriche e curiosità. Salutiamo Piero Pratesi e diamo il via alla diretta. Vai con la sigla e poi Potential di Sombra.

Le ferie per qualcuno sono già arrivate, per altri manca ancora un po', ma al mio paese di Serena Brancale e Levante d'Eglia si conferma un bel successo della stagione. Cercate e seguite le pagine social di RVL e la radio per non perdervi tutti gli eventi estivi che ci vedono protagonisti. Siamo su Facebook e su Instagram e per fondere i ritmi mediterranei con il sound Brit ci ascoltiamo il nuovo lavoro dei Nugenea in collaborazione con Tom Misch, On and On.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
14: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Trent'anni fa in questo periodo Gerardina Trovato era tra le più suonate in radio. Piccoli già grandi alle 13:26 su RVL, la musica ci ha riportato nel 1996 e la prima notizia curiosa di Raschiando il fondo del barile tra poco proverà ad aiutarci a sopravvivere al caldo, perché la NASA, niente popò di meno che, si è scomodata per suggerire alcune piante d'appartamento che possono rendere l'aria in casa un po' più fresca e un po' meno umida. Preparatevi a prendere appunti. Intanto Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
7: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sergio Baldane, nuovo presidente del Consiglio Comunale di Verbania, eletto ieri in seconda convocazione con 21 voti favorevoli e 7 schede bianche. Forza Italia non ha partecipato al voto. Baldane prende il posto della dimissionaria Alice De Ambrogi. L'amministrazione comunale di Domodossola ha presentato ricorso al presidente del Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della delibera delibera di consiglio regionale del 24 febbraio 2026 che ha individuato l'area di Piedimulera quale sito per il nuovo e unico ospedale del VCO. Tale decisione, si legge nella nota del comune, si è resa necessaria a seguito dell'agire unilaterale privo di dialogo ma ricco di inesattezze da parte della regione Piemonte. Non è accettabile infatti che una scelta che comporta spese per centinaia di milioni di euro da cui dipende la salute dei cittadini dell'intera provincia sia stata presa basandosi su elementi incompleti ed errati. E sempre a proposito di sanità, Italia Viva e Casa Riformista organizzano Sanità al futuro del diritto alla salute tra pubblico e privato sabato 27 giugno alle 10 alla SONS di Intra. Introduzione di Massimo Bocci, modera Patrick Rabaini, intervengono i senatori di Italia Viva Enrico Borghi e Anna Maria Furlan, la consigliera regionale Vittoria Nallo, il segretario generale della CISL Piemonte Luca Caretti e il professore universitario all'Università di Zurigo Luca Giovanella. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
7: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 25 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle.
14: È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Alfa e Giovanotti per Buon Vento su RVL Radio, ma con il caldo degli ultimi giorni anche una leggera brezza possiamo farcela andare bene, ci accontentiamo. E mentre i giornali ci dicono che l'ondata di calura che stiamo vivendo sta per battere il record dell'infuocata estate del 2003, la NASA, l'agenzia spaziale americana, è corsa ai ripari pubblicando una lista di piante da interno che possono aiutarci ad abbassare la temperatura in casa, creando un effetto bosco trasparente. La prima è la palma areca, che sta benissimo nei soggiorni molto luminosi. Poi c'è la felce di Boston, che adora invece l'umidità e per questo è perfetta da appendere in bagno o in cucina. E ancora il ficus benjamin e il ficus elastica, l'aloe vera, la sansevieria, conosciuta anche come lingua di suocera, e lo spatafillo. Ovviamente ogni pianta ha bisogni diversi e va scelta in base al luogo in cui la si vuole collocare e al tempo che le si può dedicare per la cura, ma tutte sono ottime per regolare la temperatura, facendoci magari risparmiare qualcosina sulla bolletta del condizionatore. Torniamo nel 2021 con la musica di RVL, ripeschiamo Maroon 5 e Megan Thee Stallion per Beautiful Mistakes.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
6: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
11: Te le suoniamo.
6: Di santa ragione.

Taylor Swift ed Elizabeth Taylor su RDL Radio. Per scrivere alla diretta c'è WhatsApp e il nostro numero 0323 552124, da salvare in rubrica. E per chiudere la prima ora di Raschiando il fondo del barile c'è la novità di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, It Parade.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 24 giugno. Il Mart di Rovereto ha presentato una nuova mostra incentrata sul tema della citazione. Rimandi, richiami, allusioni, immaginari collettivi e storici che si intrecciano con lo sguardo degli artisti ma anche dello spettatore a fare da scintilla di attivazione del dispositivo culturale concettuale. Articolata in 8 sezioni, la mostra presenta 150 opere di quasi 80 artisti. Da Casorati a De Chirico, da Giulio Paolini a Giosetta Fioroni, da Piero Manzoni fino a Giorgio Morandi, Francesco Vezzoli e ovviamente Andy Warhol. La curatrice è Daniela Ferrari.
1: Di quadro in quadro, l'arte della citazione è un percorso che fanno tutti gli studiosi di storia dell'arte ed è un percorso che fanno tutti coloro che visitano i musei. Questa è veramente una mostra dedicata al pubblico e mette in luce un dispositivo molto importante nella realizzazione di un'opera, che è il dispositivo della citazione.
0: Parliamo di musica e di una star internazionale, il ritorno trionfale di Ricky Martin in Italia. Un'arena aggremita e un pubblico in festa hanno accolto il cantante al Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto per l'unica tappa italiana del suo tour mondiale. Quasi 30.000 persone hanno riempito l'impianto, trasformando la città in una grande festa a cielo aperto. Fan provenienti da ogni parte d'Italia hanno raggiunto la Riviera già nei giorni precedenti all'evento, animando il lungomare e le strutture ricettive in un clima di entusiasmo e di grande attesa per il ritorno nel nostro paese della star portoricana. Cantante, performer, icona globale della musica pop latina, Ricky Martin è tra gli artisti più amati della scena internazionale, con oltre 70 milioni di dischi venduti e una carriera stellata di riconoscimenti, tra cui Grammy e Latin Grammy. Sul palco di San Benedetto ha regalato uno show travolgente, accolto dall'entusiasmo incessante di un pubblico in visibilio. Si è svolta con grande partecipazione in via Veneto a Roma la cerimonia di premiazione della 16ª edizione della Pellicola d'Oro. Il riconoscimento promosso dall'Associazione Culturale SAS Cinema e ideato da Enzo De Camillis nasce per valorizzare i mestieri e l'artigianato del comparto cine-audiovisivo, cuore spesso invisibile ma essenziale della produzione cinematografica italiana. Tra i premiati della serata, Sebastiano Somma e Gloria Guida hanno ricevuto il premio speciale per l'attività artistica. Sergio Romano è stato insignito del titolo di migliore attore di cinema, mentre Anna Foglietta ha ottenuto il riconoscimento come migliore attrice di cinema. Per la sezione fiction premia Max Tortora e Vanessa Scalera, protagonisti di interpretazioni particolarmente apprezzate. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
2: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: Le 14:03, siamo nell'ora centrale del nostro programma ed entriamo nel vivo della musica estiva per eccellenza. Abbiamo quattro tormentoni da suonare: Shut Up and Dance di Sophie and the Giants, Gli Acqua con Barbie Girl, Gli Articolo 31 per Tranqui Funky e subito Safari di J Balvin.
2: Summer Hit su RVL la radio Tokyo. I successi di tutte le estati per tutta l'estate. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Ay, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
10: Romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Beautiful Freaks, vi abbiamo suonato Mick su RVL Radio, la canzone che lei ha dedicato ai suoi fan chiamati appunto Freaks. E a proposito di follie da fan, mancano ancora 10 giorni al mega concerto di Ultimo all'Arena di Tor Vergata a Roma, e stando alle foto che circolano su internet, qualcuno si è già messo a presidiare i cancelli organizzati con tende da campeggio. I più accaniti fan di Ultimo si stanno già muovendo per conquistare la prima fila. Del resto si parla di uno show con 250.000 spettatori paganti, quindi la concorrenza è tanta. Ma se vai a prendere il posto 10 giorni prima, te la meriti tutta di essere davanti, considerando anche le temperature che si stanno toccando nella capitale. Ultimo ce lo ascoltiamo su RVL Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Le 14:25 minuti dopo Romantica di Ultimo su RVL Radio, parliamo di beach volley con Stefania e la rubrica più calda della stagione, 21 secco, che anche per questa settimana ha un ospite da proporci.
1: Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fressa tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.
3: 21 secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Io sono Stefania e do il benvenuto su RVL la radio a Marco Longodorni, l'ospite di questa settimana.
4: Ciao Stefania, ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Marco, più di 20 anni fa il centro sportivo che tu e la tua famiglia gestite ha ospitato uno dei primissimi tornei di ASD Under Beach. Possiamo dire che la storia d'amore sta continuando a gonfie vele anche nella stagione 2026. Perché avete creduto così fortemente da subito nel beach volley?
4: Allora, noi siamo arrivati a gestire gli impianti sportivi circa 23 anni fa e era presente un campo da beach volley con una sabbia, diciamo, anche poco performante. Abbiamo subito pensato che per quanto riguarda appunto le attività estive, uno sport che era in crescita e che vedeva dei numeri importanti praticanti era appunto il beach volley, quindi oltre al calcio 5 in quel periodo. Allora abbiamo pensato di trasformare un'area destinandola appunto a tre campi per dare appunto una possibilità di gioco a un numero maggiore di ragazzi e soprattutto in caso di tornei per poter riuscire a fare in una giornata quelli che erano tutti gli incontri previsti.
3: Avere tre campi permette in una giornata di svolgimento di portare avanti più tabelloni contemporaneamente, quindi sicuramente oltre a godere della splendida location in mezzo ai monti si ha la possibilità di ampliare un pochino il tabellone rispetto ad altre location. Qual è il segreto quindi di una collaborazione così duratura e se dovessi identificare un momento significativo, quale sarebbe per questa sinergia di 20 anni appunto? Un momento che ti è rimasto nel cuore?
4: Rimasta, diciamo, nel cuore mio ma anche di tanti partecipanti è l'evento che è stato organizzato per 10 anni, che era lo Sport by Night, un evento che aveva visto in quegli anni, 2010-2015, il suo massimo splendore con un numero di ragazzi e ragazze partecipanti al beach volley, un numero di squadre impressionante. Siamo arrivati, penso di ricordare abbastanza bene, a oltre 75 squadre, a un evento che in quegli anni ha fatto un po' la storia dello sport a Domodossola.
3: Marco, oltre ad essere un gestore appunto di impianto sportivo, sei un grande appassionato di sport da sempre e il vostro motto è proprio sport è salute. Secondo te perché le associazioni sportive dilettantistiche sono fondamentali anche nel 2026 per veicolare concetti come lo sport e il movimento all'interno delle famiglie?
4: Per quanto riguarda la nostra identità, penso anche un po' lo sport che io oltre a gestire rappresento, che è quello promozionale legato agli enti di promozione, ma senza preclusioni assolute, anzi con la forte collaborazione anche con le federazioni. Credo che offrire ai giovani, in modo particolare ai bambini prima e ai ragazzi dopo, delle opportunità per stare con gli amici, per fare momenti di aggregazione e anche di inclusione, quale metodo, elemento migliore che lo sport, perché crediamo appunto che questa possibilità di avere appunto più attività sportive allontana quello che è più conosciuto come il dropout sportivo, quindi l'abbandono precoce soprattutto dei ragazzi, in modo particolare delle ragazze, dopo una certa età a quella che è l'attività sportiva, che non deve essere per forza esclusivamente agonistica, ma che permette comunque di arrivare almeno a una età, diciamo, legata magari poi al passaggio all'università, dove poi non è preclusa la possibilità di fare sport in università, ma magari uscendo dalla propria città si tende anche un po' ad abbandonare quelle che sono attività sportive, in modo particolare quelle di squadra.
3: Marco, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo di nuovo qui su RVL la radio, spero prestissimo. A presto.
4: Grazie a te, grazie a voi, un saluto a tutti.
1: 21 secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Telesuoniamo di santa ragione.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone, è il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani e quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio studio dell'Università Americana del Texas di Austin, gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'Atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo Atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

La novità di Anna che segna il suo ritorno per l'estate 2026, White Girl Wasted su RVL Radio, le 14:42 minuti. C'è una canzone che era in vetta alla classifica italiana il 24 giugno del 1995, della quale adesso dobbiamo parlare. È il momento dell'accadde oggi in musica, in Raschiando il fondo del barile, e la canzone è Scream di Michael e Janet Jackson, che venne inserita nel Guinness dei primati per il video clip che l'accompagnava, che all'epoca con un budget di 7 milioni di dollari era il più costoso che fosse mai stato realizzato. Vinse un Grammy e 3 MTV Video Music Award a fronte di ben 11 nomination. Fu il singolo di lancio dell'album History e forse non tutti sanno che la traccia venne rubata qualche settimana prima dell'uscita ufficiale e trasmessa per le radio in anticipo, cosa che secondo gli avvocati di Michael Jackson, che poi intentarono causa, impedì alla canzone di debuttare direttamente al primo posto. Ma vabbè, questi sono cavilli. Scream è sicuramente entrata nella storia e ce l'ascoltiamo qua su RVL la radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

Creepy Edit, la prima collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran qua su RVL. E mentre attendiamo le news dall'Italia e dal mondo, edizione delle 15 del nostro radiogiornale, suoniamo anche J-Ax con Hippie Yayo. 1, 2,

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia, lo ha detto a Fox News il segretario generale della NATO Mark Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni nel nostro paese. Le parole del segretario della NATO sono gravissime, sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo, denuncia il leader di AWS Bonelli, ha mentito al Parlamento, ha tenuto nascosti 500 voli militari. A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tema di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti tre giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, e festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 il Congo, si è qualificata per i 16esimi. Successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: 2 minuti dopo le 15 andiamo a mettere insieme altri 4 tormentoni delle estati passate e ci ascoltiamo in fila Kungs con This Girl, What Is Love di Hathaway e Venus delle Bananarama, iniziando però dai The Colors, che ripeschiamo dal 2024 con Karma.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati sulla A10 Genova Ventimiglia. Traffico e lavori stanno provocando rallentamenti e code a tratti tra Ventimiglia e Bordighera. Traffico intenso con code a tratti sulla A4 Milano Venezia tra Montebello e Verona Est, direzione Milano. Sulla A23 Palmanova Tarvisio si è formata una coda di 3 km tra Pontebba e la barriera di Ugovizza verso Tarvisio, anche qui a causa del traffico intenso. Sulla A13 Bologna Padova rallentamenti e code per un veicolo fermo, si tratta di un camion, tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna. Rallentamenti poi sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto In Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Bruno Mars ci ha regalato un altro singolo dall'album The Romantic, in attesa di vederlo live a San Siro a metà luglio. Oh My Soul è novità su RVL Radio. E raschiando il fondo del barile ci imbattiamo anche nella notizia del leone che è stato ricoverato in ospedale per un attacco. Succede all'OVA di Pretoria, uno dei più grandi ospedali veterinari del Sudafrica, dove comunque non capita spesso di vedere entrare in barella un felino di quelle dimensioni. In genere curano cani, gatti, pecore e altri animali domestici, ma il re della savana aveva bisogno di fare alcuni accertamenti medici e così lo hanno addormentato e infilato nel macchinario dell'attacco, sconvolgendo per qualche ora la routine della struttura, che essendo anche una clinica universitaria ha potuto mostrare ai futuri veterinari come trattare un animale di quel calibro. Amore è su RVL, suoniamo Elisa e poi tra poco avremo anche l'informazione locale delle 15:30.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. L'amministrazione comunale di Domodossola ha presentato ricorso al Presidente del Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della delibera di Consiglio regionale del 24 febbraio 2026 che ha individuato l'area di Piedimulera come sito per il nuovo e unico ospedale del VCO. Tale decisione, si legge nella nota del Comune, si è resa necessaria a seguito dell'agire unilaterale, privo di dialogo ma ricco di inesattezze da parte della Regione Piemonte. Non è accettabile infatti che una scelta che comporta spese per centinaia di milioni di euro e da cui dipende la salute dei cittadini dell'intera provincia sia stata presa basandosi su elementi incompleti ed errati. Sergio Baldan è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Verbania e eletto ieri sera in seconda convocazione con 21 voti favorevoli e 7 schede bianche. Forza Italia non ha partecipato al voto. Baldan prende il posto della dimissionaria Alice De Ambrogi. Sabato 27 giugno alle 21.30 sul palco del Centro Eventi Il Maggiore saliranno i 6 finalisti del premio Strega, il premio letterario più prestigioso d'Italia, giunto all'80ª edizione. Sono Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alice Pierantozzi ed Elena Rui. Ingresso libero con prenotazione del posto tramite il sito del sistema bibliotecario del VCO. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Le 15:42 minuti, vi abbiamo suonato i Rama con Cabana su RVL Radio e reduce dal grande concerto a San Siro dell'11 giugno, con il quale l'artista ha festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera, i Rama ha anche annunciato un tour nei palazzetti per la stagione autunnale, quando farà più fresco, o almeno così si spera, tour che lo porterà in 7 città, comprese Milano e Torino. E se volete scoprire le date esatte, vi rimando alla sezione concerti del sito rvl.it, dove vi abbiamo raccolto un sacco di eventi live, principalmente fra Milano e Torino, ma insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. E continuiamo con Shakira, direttamente dai mondiali di calcio. Dai dai!

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

venerdì Olivia Rodrigo è diventata la prima artista straniera a conquistare nel 2026 la vetta della classifica degli album più venduti in Italia, stesso traguardo che l'anno scorso era toccato a Taylor Swift. Olivia Rodrigo con Drop Dead arriva a chiudere la prima parte del mercoledì pomeriggio di RVL Radio. Sono le 15:56 minuti e la vostra Vale vi saluta augurandovi buon proseguimento con Marco Pennacchini e buon divertimento all'interno di Occhio al Penna. Raschiando il fondo del barile torna domani dalle 13, non preoccupatevi o forse sì, e per ora non ho altro da aggiungere se non baci, abbracci e ciao ciao!

0: Basta il tempo di fuori.
1: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. La reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso. Decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori, atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese dell'Arlingham Club, il numero uno del mondo affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A9 Milano-Como Chiasso tra Uboldo e il bivio per la Milano-Varese in direzione Milano. Lavori sul tratto milanese della A4 incolonnano il traffico tra Cormano e Pero verso Torino. Code per traffico intenso invece tra Pero e Cormano ed ancora a seguire tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Venezia. Code per traffico anche sulla tangenziale nord di Milano, tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Chiasso, tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
7: Mercoledì pomeriggio di RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini. Buon pomeriggio a tutti voi, insieme fino alle 19. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Oggi iniziamo con loro, Pitbull e Neyo.

The Colors che ci cantano dei Rolling Stones in questo mercoledì mattina, pronti a ricordare i nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea fissa storica di RVL, è diventata da un bel po' anche linea per i vostri messaggi 0323 55 21 24. Vi aspettiamo su Facebook e vi aspettiamo su Instagram per vivere tutta l'estate di RVL. Ci trovate come RVL la radio, è facilissima trovarci, fate scrivete RVL, compariamo subito. Gracie Abrams, l'ultimo singolo si chiama Hit the Wall.

0: dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare

0: ritmo giusto alla tua giornata.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
13: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Serena Brancale, Levante ed Elia al mio paese su RVL la radio è un po' il tema ideale, no? Perché visto che stiamo parlando di vacanze già da ieri con tutte le nuove tendenze, uno va al mio paese. Quante volte si dice no, ritorno al mio paese, soprattutto per chi magari da giù viene qui su o da su se ne va giù, no? Tutte queste cose qui. Ma parlando di nuove tendenze, c'è anche la questione dell'ispirazione. No? Perché uno quando vuole andare in vacanza prende ispirazione da che cosa? Ecco, dove avete scelto? Per che cosa avete scelto quel posto invece di un altro? Che cosa vi ha dato ispirazione? La chiacchierata con i colleghi? Di solito, no, sai, l'anno scorso sono andato lì, allora ci vado pure io. Ecco, queste cose qua, oppure con gli amici, oppure le recensioni, oppure la cosa bella, entri in libreria, prendi quella guida e dici ecco, quest'anno voglio andare qui. Harry Styles, American Girls.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
14: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
15: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
16: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
18: Salida del vuelo con destino

0: compagnia di lusso.
1: Carol G e Manu Chao che viaggiano per il mondo, qui su RBL la radio. Questo è Occhio alla Penna, dove si prende ispirazione per andare in vacanza. Secondo un sondaggio fatto qui in Italia da un'azienda che si occupa di, come posso dire, di alberghi, di stanze, no, di tutto quello che serve per accogliere le persone, fatto appunto su soprattutto generazione Z e millennial. Aspettate, da Wikipedia. Generazione Z sono quelli nati tra il 97 e il 2012, i millennial sono quelli tra l'81 e il 96. Ecco, quindi leggo, cito Wikipedia, ecco, loro prendono ispirazione più che altro dallo schermo, fermi, non dal telefono, dallo schermo della televisione o dal cinema.

Flamenco Paranoia, c'è Samurai J su RVL. L'81% della generazione Z e dei millennial dichiarano di orientare tutte le proprie ispirazioni per le vacanze basandosi sui luoghi che vedono sullo schermo. Questa struttura, diciamo così, si chiama set jacking, ossia vedere un qualcosa sul piccolo schermo, sul grande schermo, su quella serie TV, sul cinema, e dire: ecco dove voglio andare, dove hanno girato quella serie TV, che in teoria già c'era ai tempi, non serviva alla generazione Z e millennial, cioè vai in giro per vedere le location dei film. Però l'81% è una grandissima percentuale. Lady Gaga, Runway.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks. Il gruppo sportivo cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.

Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari nel pomeriggio di Occhio al Pinna su RVL la radio. Voi avete mai scelto una vacanza in base al film, alla serie TV che avete visto? Magari quel bel film ambientato in quella bellissima isola, ecco dove voglio andare, ce ne stiamo tranquilli. Oppure il giro delle location. Per esempio, ora magari non so quanto può convenire quest'anno andare negli Stati Uniti per no, la questione dei mondiali, quindi immagino abbiano alzato leggermente i costi, però andare in giro negli Stati Uniti, vai a New York, vai a Los Angeles, sai quanti set incontri, cammi semplicemente camminando. Stessa cosa succede in Italia, magari vai in giro in qualche città dove hanno girato grandi film, quello già c'era come ispirazione, adesso hanno cambiato nome questo set jetting, ossia andare alla ricerca, andare in vacanza dove si è vista la serie TV.

0: Siamo sempre più vicini al nuovo album di Madonna, uscirà la settimana prossima, il 3 luglio, e siamo già arrivati, noi siamo vicini, siamo praticamente arrivati alla seconda parte di Confession. Questo è il singolo insieme a Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love. Tra poco ci sono le news su RBL la radio, mi raccomando, dopo a seguire c'è Luce Verde con tutti gli aggiornamenti sul traffico. Prima c'è Noemi, però tu cosa fai questa sera?
1: Stare

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani nella notte italiana si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutto e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21 primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dai 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso, certo nel primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile di fronte Sud Corea, Sudafrica. All'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male, la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi a Lubiana. Gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19:30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso è ufficiale dopo 8 stagioni impreziosite da due titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra, le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, code per incidente sulla A8, la Milano Varese verso Milano tra Fiera Milano e lo svincolo per l'autostrada A4. Sulla stessa A4 nel tratto milanese abbiamo code per lavori e traffico tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni direzione Venezia. Code per traffico anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Vi ricordo che dalle 22 alle 5 di questa notte sulla 1 Milano-Bologna sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Casal Pusterlengo verso Milano. Chiude anche l'autostrada A8 la Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Sulla 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 non sarà percorribile il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con lo stesso orario sarà chiusa anche la carreggiata in direzione di Milano tra Lomazzo Nord e Origio. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Il mercoledì pomeriggio di RVL continua con una nuova Summer Hit. Jason Derulo, Savage Love, Elton John e Dua Lipa insieme con Cold Heart. Chiuderemo con Ricky Martin, Maria, e pronti a partire con Alvaro Soler, Solo Parati.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: un'altra.
1: Si chiude un'altra Summer Hit su RVL la radio, tempo di infotraffico, pubblicità e ci aspettano Merck e Cremont che producono, con la voce di Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.

0: Ideali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

produzione di Mark Cremont, la voce di Serena Brancale dei The Colors, questa è Partenope su RVL la radio. Buon mercoledì pomeriggio da Marco Pennacchini, occhio al PIN, fino alle 19 stiamo chiacchierando un po' dei trend, come dicono quelli bravi, delle vacanze 2026, si sceglie il posto in base a quello che si è visto. Tra poco parleremo anche di compagnia, nel senso con chi vai, perché ci vai soprattutto, perché ci sono delle domande che devono essere fatte. 0323 55 21 24, ci sono Martin Garrix ed Ashley.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Edizione locale di RVL in forma, ben ritrovati da Luca Manghera. È durata poche ore la fuga di una pirata della strada che ieri mattina, poco dopo le 11, ha investito una pensionata nei pressi di piazza Matteotti a Intra. La donna, alla guida di un SUV, non si è fermata a prestare soccorso, nonostante l'anziana abbia subito serie lesioni, tanto da essere trasportata in codice rosso in ospedale, anche se poi per fortuna le sue condizioni si sono stabilizzate e potrebbe essere dimessa già nei prossimi giorni. Le ricerche dell'auto pirata sono state subito avviate dalla polizia che, grazie alle telecamere di sorveglianza, ha identificato la responsabile. Come detto, si tratta di una donna sulla sessantina, residente nel circondario verbanese. Furto d'auto invece in Valle Cannobina. L'altro ieri un uomo ha denunciato ai carabinieri la sottrazione della propria macchina parcheggiata sulla strada in una delle frazioni della valle e poco dopo i militari l'hanno intercettata lungo la statale 631 e bloccata. A bordo un 41enne residente in zona, già noto alle forze dell'ordine. Non essendoci al momento prova che fosse lui l'autore del furto, è stato denunciato per ricettazione, reato che comunque prevede pene più gravi. Conclusi a Omegna i lavori per 6 nuovi alloggi di edilizia pubblica situati in via Leonardo da Vinci 59 a Cireggio, saranno utilizzati per famiglie in difficoltà economica fino a un massimo di 2 anni in attesa di una sistemazione più duratura. 5 di essi sono già stati assegnati. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

potrebbero dare tante risposte alla domanda perché è bella l'estate. Una di queste risposte potrebbe essere per la dance anni 90, che ritorna sempre. Sweet Dreams e La Bouche, direttamente dal 1994, uno dei primissimi pezzi per quanto riguarda il gruppo tedesco La Bouche. La storia dell'Eurodance passa indubbiamente per questo brano. RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 19. Stiamo parlando di viaggi, di come si viaggia quest'anno. Molti hanno cambiato meta, lo dicevamo ieri, e per quanto riguarda la compagnia, come siamo messi? Allora, intanto partiamo con un punto: il 90% degli italiani viaggia in compagnia, che uno dice vabbè, normale, e vabbè, però c'è, vuol dire che c'è un 10% che viaggia da solo. Avete mai fatto un viaggio totalmente soli? Ed è un po' di

i giovanotti e alfa, viaggiare da soli, non per lavoro, perché per lavoro è facile, devi andare in trasferta, vai al lavoro, no, proprio una vacanza, magari un momento. Stavo leggendo il perché si viaggia da soli, di solito è per riprendersi, è un momento magari di crisi al lavoro, in famiglia, una rottura con il partner, una qualsiasi motivazione, si prende lo zaino, si prende la valigia, vado a farmi 3-4 giorni da solo. Voglio riprendermi un po' di autocoscienza. Ecco, un 10% degli italiani di solito fa questo genere di vacanze. Uno ci può andare anche per divertimento, per conoscere altre persone, ovviamente, ci sono altre motivazioni. Il 90% va con la famiglia, gli amici, il gruppo storico, no? La coppia, magari pensiamo a tutti quelli che quest'anno vanno per la prima volta insieme. Che bello! È la prima vacanza insieme in coppia, che è il primo test assoluto su quello che si vivrà poi in futuro. Mick, Beautiful Freaks.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È arrivata l'app del Goal. Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

occhio al pin. Su RBL c'è anche Olivia Rodrigo con Drop Dead. Si viaggia insieme. Voi ce l'avete il gruppo storico? Gruppo di amici con cui viaggiate sempre. Organizziamo le vacanze sempre con loro. 0323 55 21 24. E se vi chiedessi perché partite in gruppo? Perché partite sempre con gli amici o magari in gruppo con la famiglia e tutto quanto? Qualcuno dice: ma che domanda fai? Parto in famiglia perché c'ho la famiglia, non è che me ne vado da solo. Sì, vabbè, ma che con gli amici? Perché si parte in gruppo? Questa è una domanda che hanno posto a diversi italiani in giro per la nazione. Molti hanno risposto così. Gli under 35 invece hanno dato una risposta che magari non è che non ti aspetti, magari uno lo dà anche per scontata, però quando te la dicono, no, rimani un po' in fuorigioco. Per motivi economici uno parte con gli amici. Anche Gaia, bossa nostra.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader delle alleanze atlantiche in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla auto Milano-Varese tra Fiera Milano e lo svincolo per la Milano-Venezia in direzione Milano. Per un incidente chiuso sulla TEM, lo svincolo per la Brebemi in direzione dell'Autosole. Traffico in coda per lavori in corso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e il nodo di Pero verso Torino. Code per traffico intenso invece tra Pero e Cormano ed ancora a seguire tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Intenso il traffico sulle tangenziali milanesi. Un incidente sulla Milano-Lecco in colonna il traffico tra Civate e Suello verso Milano. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Chiasso resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Nella stessa fascia oraria chiusura anche tra Lomazzo Nord e Origgio in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: L'estate suona nella nostra Summer Rit, ci sono Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me, Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams, gli 883, North Dovest Test. Iniziamo con Beyoncé e Break My Soul.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate, te le suoniamo di santa ragione.

0: sound dell'estate nei quattro brani della Summer Hit. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Fulminacci, maledetto me.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Borgodale in direzione Milano. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Sito Brugher in direzione Freius e tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
16: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Golfin su RVL, c'è Fulminacci con Maledetto Me. 0323 55 21 24, linea per i vostri messaggi qui da noi. Pensate al lato economico quando organizzate la compagnia del viaggio, come la compagnia dell'anello di Tolkien, perché la maggior parte degli under 35, almeno un italiano su tre, decide di partire in gruppo. Sì, ci divertiamo, stiamo bene insieme, ma spendiamo meno perché ci dividiamo un po' le spese.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Edizione Flash di RBL informa, buona serata da Luca Manghera a Verbania, donna al volante di un SUV investe un'anziana e non si ferma a prestare soccorso, è stata poi rintracciata dalla polizia, la vittima ha subito serie lesioni ma le sue condizioni sono stabili. 41enne della Val Cannobina, già noto alle forze dell'ordine, denunciato dai carabinieri, è stato trovato alla guida di un'auto della quale poco prima era stato segnalato il furto. Realizzati a Omegna, 6 nuovi alloggi di edilizia pubblica saranno destinati ad assegnazioni temporanee fino a 2 anni a famiglie in difficoltà economica. Sergio Baldan di Verbania Futura è il nuovo presidente del consiglio comunale del capoluogo. L'assemblea lo ha eletto a maggioranza, succede alla dimissionaria Alice De Ambrogi del PD.
17: Il meteo di RVL.
18: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
16: Previsioni del tempo per giovedì 25 giugno su Verbano e Cusio: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, sull'ossola possibili temporali pomeridiani, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio, e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
19: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Summer Funk di Francesco Gabani su RVL la radio, e sarà una summer molto funk, molto movimentata per Francesco Gabani a partire dal 27 di giugno, quindi da questo sabato a Villa Bellini a Catania. Poi si andrà avanti per tantissime date, tantissime location, alla Spezia, Brescia, Piacenza, Trento. E per avere un quadro completo della situazione vi do il consiglio, è il consiglio più importante che io vi possa dare, è questo: andate su rvl.it nella sezione concerti, che è aggiornata in tempo reale, ci sono le date non solo di Gabani ma di tutti gli artisti che sono in giro qui in Italia in tour. Sophie and the Antoniettes.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

Somber con Potential su RVL. Occhio al penna fino alle 7. Ci sono molte motivazioni per viaggiare in gruppo, in amico, gli amici. Una di queste è quella economica. Gli under 35, per quanto riguarda l'Italia, sono quelli che hanno dato di più la risposta. Sì, viaggiamo insieme, sì, ci divertiamo, ma sai com'è? Ci dividiamo le spese dell'appartamento, le spese del ristorante dove andiamo a mangiare, tant'è che molti passano sopra anche all'antipatia. Cioè nel gruppo, sì, c'è quello, non mi sta proprio simpatico, però è una quota in più, quindi me lo faccio andare bene. Magari leghiamo proprio in vacanza, diventiamo super amici. Ditelo alla piazza.

e Vince, Am I Wrong, vanno a chiudere l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 4 del pomeriggio. Ora tutti pronti, perché c'è Fabiana, RVL Stories, qui e solo qui su RVL, la radio.

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisa al ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
0: L'economia.
1: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento, ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui $70 al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
2: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità. Quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti e abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
1: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma al Connext Filiere Aerospazio Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo nato di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri, Folgero: la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa con il programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Intenso il traffico sull'auto Milano-Varese, con code a tratti tra Fiera Milano e il bivio per la Milano-Chiasso verso Varese. Resta chiuso per un incidente sulla TEM lo svincolo per la Brebemi in direzione Brescia. Traficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia ed ancora tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Intenso il traffico sulle tangenziali milanesi. Per un incidente sulla Milano-Lecco si registrano ancora code tra Galbiate e Civate verso Milano. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Chiasso resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Nella stessa fascia oraria chiusura tra Lomazzo Nord e Origgio verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 tratto chiuso tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione Varese. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Noi ci siamo.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
6: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
6: Te ne suoniamo
5: di santa ragione.
7: Mercoledì, metà settimana anche per noi di Che Stories. Buona serata dalla Fabi. Dopo Marco Pennacchini, che con Occhio al Penna torna domani, inizia ufficialmente Che Stories su RVL, la radio, insieme fino alle 22 anche oggi. Tanta musica, tante notizie e curiosità.
5: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

ragazze di Clara e San Giovanni, e così San Giovanni torna sulla scena musicale proprio con questa bella collaborazione insieme a Clara. E da qualche settimana ormai la stiamo ascoltando, e per i due artisti, tra le altre cose, si tratta della prima volta insieme in studio, un incontro che mette al centro il pop italiano più giovane, quello capace di mescolare, se vogliamo, la leggerezza ma anche il ritmo e una certa voglia di cambiare pelle. Questo pezzo arriva in un momento molto particolare, interessante per entrambi. Da una parte Clara, che dopo il successo televisivo grazie a Mare Fuori e musicale degli ultimi anni, sta lavorando a una immagine più sfaccettata ma anche meno prevedibile e più libera. Dall'altra San Giovanni, nome amatissimo dal pubblico più giovane, che torna con una presenza discreta ma significativa, scegliendo appunto questo duetto insieme alla collega. Adesso Tame Impala con Dracula.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione

0: Alberto Primo 1.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Elizabeth Taylor, Taylor Swift su RVL, la radio. Torniamo a parlare del matrimonio della Taylor, perché stanno arrivando delle indiscrezioni parecchio interessanti su quello che potrebbe effettivamente diventare l'evento mondano dell'anno. Taylor e Travis starebbero preparando un matrimonio fuori dal comune, con la costruzione addirittura di un enorme palco destinato ai festeggiamenti. L'installazione sarebbe destinata proprio al ricevimento, visto, come si mormora da qualche tempo, al Madison Square Garden di New York, dove, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, sarebbero attesi oltre 1000 invitati. Il palco potrebbe essere utilizzato per esibizioni dal vivo durante la serata con alcuni degli ospiti VIP, molti dei quali artisti di fama mondiale. Staremo a vedere, ormai manca poco, il 3 di luglio convoleranno a nozze. Ci sono i The Colors, Rolling Stones.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È durata poche ore la fuga di una pirata della strada che ieri mattina, poco dopo le 11, ha investito una pensionata nei pressi di piazza Matteotti a Intra. La donna, alla guida di un SUV, non si è fermata a prestare soccorso, nonostante l'anziana abbia subito serie lesioni, tanto da essere trasportata in codice rosso in ospedale, anche se poi per fortuna le sue condizioni si sono stabilizzate e potrebbe essere dimessa già nei prossimi giorni. Le ricerche dell'auto pirata sono state subito avviate dalla polizia che, grazie alle telecamere di sorveglianza, ha identificato la responsabile. Come detto, si tratta di una donna sulla sessantina, residente nel circondario verbanese. Furto d'auto invece in Valle Cannobina. L'altro ieri un uomo ha denunciato ai carabinieri la sottrazione della propria macchina parcheggiata sulla strada in una delle frazioni della valle e poco dopo i militari l'hanno intercettata lungo la statale 631 e bloccata. A bordo un 41enne residente in zona, già noto alle forze dell'ordine. Non essendoci al momento prova che fosse lui l'autore del furto, è stato denunciato per ricettazione, reato che comunque prevede pene più gravi. Sanità, Domodossola nuovamente all'attacco del futuro nuovo ospedale di Piedimulera. Sentiamo Maria Elisa Gualandris.
12: L'amministrazione comunale di Domodossola ha presentato ricorso al Presidente del Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della delibera di Consiglio regionale del 24 febbraio 2026 che ha individuato l'area di Piedimulera quale sito per il nuovo e unico ospedale del VCO. Tale decisione, si legge nella nota del Comune, si è resa necessaria a seguito dell'agire unilaterale, privo di dialogo ma ricco di inesattezze da parte della Regione Piemonte. Non è accettabile infatti che una scelta che comporta spese per centinaia di milioni di euro e da cui dipende la salute dei cittadini dell'intera provincia sia stata presa basandosi su elementi incompleti ed errati.
11: Conclusi a Omegna i lavori per 6 nuovi alloggi di edilizia pubblica situati in via Leonardo da Vinci 59 a Cireggio, saranno utilizzati da famiglie in difficoltà economica fino ad un massimo di 2 anni in attesa di una sistemazione più duratura. 5 di essi sono già stati assegnati e adesso le previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL. uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
11: Previsioni del tempo per giovedì 25 giugno su Verbano e Cusio: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, sull'Ossola possibili temporali pomeridiani, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
14: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Saif con Buona Domenica su RBL la radio. In una recente intervista ha dichiarato che gli piacerebbe finire la scuola e magari fare anche l'università. Ricordiamo che Saif è molto giovane, dopo il successo a Sanremo è restato però con i piedi ben per terra preparando il live del 18 di luglio per naturalmente Santissima Fest in quella di Genova, dopo aver lanciato anche il suo nuovo album. E così dichiara appunto che vorrebbe assolutamente continuare anche il suo percorso scolastico e fare l'università. Non ci è dato sapere al momento l'indirizzo che gli piacerebbe prendere. Lei è Gracie Abrams e questa è Hit the Wall.

Gracie Abrams e la sua Hit the Wall nel nostro Key Stories. Torniamo a parlare dei pinguini tattici nucleari. Allora, intanto sappiamo che il figlio di Riccardo Zanotti si chiama Alessandro, e quando gli canta le canzoni sembra calmarsi, quindi questa cosa è assolutamente positivo. Per quanto riguarda Sorry Scusa Lo Siento, che è l'ultimo pezzo rilasciato dai pinguini tattici nucleari, ricordo che racconta una storia vestita di mistero, passione, e che abbiamo coltivato negli ultimi tempi, e che consiste nell'esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. La nostra intenzione è di vivere l'estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l'estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia, appunto dichiarato Riccardo Zanotti. Li ascoltiamo.

0: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

Bangers di Harry Styles, eccolo qua presente nel nostro Che Stories di oggi. Tra le altre cose, siamo già pronti per chiudere la prima ora del nostro contenitore per oggi mercoledì, quindi tra poco ritroveremo la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto dalle basi americane in Europa. Le parole shock dell'ex premier olandese: sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto. Dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti, o ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
1: Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. 6 gare dei mondiali tutte ad un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte la Rock di Miami, la Sao incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora d'Atalanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia. Sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso, certo del primo posto. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sudafrica. L'ex Tottenham Son e compagni, basta un punto. I Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Non può mancare nel nostro Key Stories anche il 4x4. Abbiamo due appuntamenti dedicati a questo contenitore che ci dà la possibilità di ascoltare quattro successi senza nessuna interruzione. Tra poco ascolteremo Misunderstood, Bon Jovi, ma anche Polinesia, Gazzelle. Noemi, tu cosa fai questa sera? Iniziamo con I Can't Help Falling in Love, UB40.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
14: Salida del vuelo con destino

0: Antonia e tu sono.
1: Caro G e Manu, ciao, con questa nuova bella collaborazione per i due. Tra le altre cose, Carol G, splendida donna, ha anche dichiarato: l'Italia, sei bellissima. Tra le altre cose, sembra che abbia fatto tappa a Capri, dove si è così rilassata e con insomma la dolce vita italiana ha apprezzato insomma le nostre bellezze. Grazie anche a Carol G per aver detto che l'Italia è bellissima. Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, Partenope. Yeah!

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: Sette eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Remix IPIAIO, però anche no, il nuovo singolo. Allora, abbiamo parlato, se non ricordo male, insomma ieri, del videoclip del pezzo che vede insieme Madonna e Sabrina Carpenter, ovvero Bring Your Love, che stiamo per ascoltare, e molti fan lo hanno apprezzato. Un commento per esempio dice: sono felicissimo per Sabrina Carpenter, questa ragazza pubblica post su Madonna da quando era adolescente, ha condiviso le sue canzoni nelle sue storie di Instagram, ha fatto delle cover dal vivo durante i tour, l'ha elogiata nelle interviste e ora nel videoclip del singolo principale di uno degli album più importanti di Madonna fino ad oggi c'è anche lei. Un sogno che si avvera per una fan. Adoro il modo in cui Madonna supporta sempre le ragazze che vengono dopo di lei, e questa volta è toccata proprio a Sabrina Carpenter.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Adesso stiamo per ascoltare una bellissima canzone, ovviamente siamo per fare un tuffo indietro nel tempo, e così io ne approfitto per ricordarvi che ogni sabato e ogni domenica c'è un appuntamento da non perdere su RVL, la radio, ed è dedicato ai successi 70-80 in vinile, confezionato dal nostro Piero Pratesi. Ti ricordi quando?

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Noi ci siamo.
12: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL La Radio.
12: Te le suoniamo di santa ragione.

La testa gira di Fred De Palma, c'è anche Anitta ed Amy Schilla in questo pezzo che sicuramente è uno dei tormentoni dell'estate 2026. Giro di boa, chiudiamo la seconda ora di Che Stories di oggi, mercoledì 24 giugno, tra poco la redazione e poi il 4x4. Adesso c'è Martin Garrix con Ed Sheeran. Repeat.

0: Roma News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute, si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Ruth in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per causa ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: E come vi ho anticipato poco fa, come abbiamo sentito anche dal jingle, inauguriamo la terza e ultima ora di Che Stories con il 4x4, contenitore che ci dà la possibilità di ascoltare 4 successi senza interruzione. Tra poco il mondo insieme a te di Max Pezzali, ma anche Nobody But Me di Michael Bublé. Gaia, Bossa Nostra, iniziamo con Se tu non torni, Miguel Bosè.
2: 4x4 su RVL la radio, telesuoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Beautiful Freaks su RVL la radio. Parliamo di DAB Plus, sì, perché vi ricordo che RVL la radio la potete ascoltare anche grazie al DAB Plus. Copriamo infatti queste zone: Biella, Vercelli e Casale Monferrato. Lui è Francesco Gabbani e adesso lo sentiamo con la sua Summer Funk.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione flash di RBL informa, buona serata da Luca Manghera. Verbania, donna al volante di un SUV investe un'anziana e non si ferma a prestare soccorso, è stata poi rintracciata dalla polizia, la vittima ha subito serie lesioni ma le sue condizioni sono stabili. 41enne della Val Cannobina, già noto alle forze dell'ordine, denunciato dai carabinieri, è stato trovato alla guida di un'auto della quale poco prima era stato segnalato il furto. Realizzati a Omegna, 6 nuovi alloggi di edilizia pubblica saranno destinati ad assegnazioni temporanee fino a 2 anni a famiglie in difficoltà economica. Sergio Baldan di Verbania Futura è il nuovo presidente del Consiglio Comunale del Capoluogo. L'assemblea lo ha eletto a maggioranza, succede alla dimissionaria Alice De Ambrogi del PD. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

di Elettra Lamborghini. Sappiamo che lei ha una grande passione anche per i cavalli ed è successa una cosa che non le ha fatto molto piacere. Infatti pare che ci sia stata una sorta di blitz da parte dei fan nel maneggio privato dell'artista. Ha detto: è stata violata la mia privacy, vi prego non stalkerizzatemi. Duro sfogo proprio della cantante dopo che alcuni fan si sono introdotti nella sua scuderia per chiederle una foto e si è infuocato così anche il dibattito su VIP e privacy, perché questa volta è stata presa di mira anche Elettra Lamborghini. Olivia Rodrigo per noi, Drop Dead.

0: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Safe Mice Smith e Nailoran su RBL la radio. Annalisa sta vivendo un momento molto bello e c'è un traguardo per lei che è davvero incredibile. Infatti ha annunciato il suo primo show allo stadio San Siro, quindi siamo a Milano ed è fissato per il 12 giugno del 2027. Lo show infatti ripercorrerà allo stesso modo tutte le ere e tutti i momenti più significativi del viaggio artistico di Annalisa, dagli esordi fino ai grandi successi che l'hanno consacrata come una delle artiste più influenti e amate del panorama musicale contemporaneo. Dopo aver conquistato insomma pubblico e classifica, si prepara a salire su questo palco che è il più iconico della musica italiana, proprio per celebrare oltre 15 anni di carriera. Quello di San Siro sarà un viaggio attraverso una storia fatta di talento, evoluzione, ricerca musicale e successi, quindi segnate la data 12 giugno 2027 per questo primo show di Annalisa allo stadio San Siro. L'ascoltiamo con Canzone estiva.

0: Love. Sofia and the Antonets ci porta i saluti. Siamo pronti per chiudere Che Stories, ma voi rimanete collegati perché dopo la redazione e dopo gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo c'è Adriana Paratore con Day by Day. Se vi va, se vi fa piacere, io vi aspetto domani alle 19. Buona serata anche con Aranciata di Fra Quintale. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per i vertici C5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
3: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
2: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

0: amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, e ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a luna.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

Amici, oggi dobbiamo fare gli auguri al presidente dell'Associazione Nazionale DJ. Ebbene sì, tra l'altro lui è proprio il primo DJ italiano di cui si abbia notizia. Stiamo parlando di Renzo Arbore, che compie oggi 89 anni, essendo nato il 24 giugno del lontano 1937. Lui che gira il mondo con l'orchestra italiana, lui che con i suoi programmi radiofonici e anche televisivi ha intrattenuto generazioni intere, e lui che ha lanciato artisti come Roberto Benigni, Marisa Laurito, Nino Frassi, Camilli Carlucci, Maria Grazia Cucinotta e chi più ne ha più ne metta. Tanti auguri di buon compleanno a Renzo Arbore.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

24 giugno del 1995, quando Eddie Vedder, stordito da un panino al tonno andato a male, fu costretto ad abbandonare il concerto dei Pearl Jam al Polo Friends di San Francisco dopo sole 7 canzoni. Neil Young, che era presente come ospite speciale per un paio di brani, decide di prendere il suo posto e suona 14 canzoni per sedare una potenziale sommossa. E pensate che la canzone Red Mosquito dei No Code parla proprio di questo episodio, accaduto il 23 giugno del 1995.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte sulla A26 dei trafori dalle 22 alle 6 è chiuso il tanto compreso tra Baveno e Arona verso Genova. Sempre sulla A26 tra Piemonte e Liguria, tratto chiuso dalle 22 alle 5 tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona verso Genova. Sull'autostrada A7 la Milano-Genova dalla mezzanotte alle 6 rimane chiuso il tratto tra Ronco-Scrivia e Vignole-Borbera verso Milano. In Liguria sulla autostrada A10 dalle 22 alle 6 è chiusa la carreggiata direzione Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure. In Lombardia dalle 22 alle 5 sulla 1 Milano-Bologna rimane chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la diramazione di Fiorenzuola e Casal Pusterlengo verso Milano. Sulla A8 Milano-Varese è chiuso dalle 21 alle 5 il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Dalle 22 alle 5 inoltre sulla A9 la Milano-Chiasso è chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con lo stesso orario chiusa anche la carreggiata in direzione di Milano tra Lomazzo Nord e Origgio. Andiamo ora in Veneto e sulla A27 Mestre-Belluno è chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord verso Belluno. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Palmanova Tervisio dalle 22 alle 4 del mattino è chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di Stato verso l'Austria. Chiusa anche la carreggiata in direzione di Udine con orario 22:06 tra Carnia e Gemona Osoppo. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi, ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

cosa scatenerà l'inferno. Vi devo assolutamente parlare di questa commentatrice sportiva che poi, vabbè, si è scusata perché l'ha fatta davvero grossa. Ha criticato molto pesantemente un calciatore per aver rinunciato a una partita della Coppa del Mondo per la nascita del suo primo figlio, cioè voleva stare vicino alla moglie nel momento del parto. Ragazzi, è scoppiato il pandemonio, tra poco ne parliamo, state là.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
9: Te le suoniamo di santa ragione.

parliamo di quello che è successo qualche giorno fa. Il calciatore belga Jeremy Doku ha rinunciato a una partita della Coppa del Mondo perché aveva la moglie in ospedale che stava per partorire, e quindi dal momento poi che tra l'altro si tratta del primo figlio ci teneva tantissimo ad essere vicino alla moglie. Allora chiunque potrebbe dire: mamma mia che bello, un uomo che rinuncia a una cosa così grande per stare vicino alla moglie in un momento così delicato, ma questo è proprio amore. E invece no. E il bello è che a criticare la scelta di quest'uomo è stata una donna, la commentatrice sportiva France Pierron. Praticamente lei lo ha criticato dicendo: bisogna rendersi conto che partecipare a un mondiale è davvero un privilegio, è una gioia incredibile, ci sono centinaia di calciatori che farebbero carte false per essere al tuo posto, potrebbe non capitarti mai più nella vita. E poi ha aggiunto: è davvero un momento speciale, un sogno di infanzia che si avvera, stai vivendo un sogno di infanzia eppure devi rinunciare a tutto per assistere alla nascita di tuo figlio. Cioè, vi rendete conto? Lo ha detto davvero. E poi ha aggiunto: un momento disgustoso, se mi passate l'espressione, in cui il padre è completamente inutile. Allora, io non ho mai partorito e non l'ho mai fatto perché sono terrorizzata dal parto, dai dolori del parto e tutto il resto. Ma se avessi deciso di fare un figlio, avrei voluto tantissimo il marito vicino, che non è inutile, anche solo per tenerti la mano, anche solo per darti un sostegno morale mentre soffri. Ma cioè, io dico, ma che diamine. Vabbè ragazzi, io non dico nulla, voi commenti.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione La Cronaca. In primo piano, ha ucciso la moglie e il figlio in casa a colpi di fucile, poi si è barricato sul tetto di casa dove i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Dramma, Pieve di Camaiore, Lucca, in Versilia, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha sparato alla moglie Katie Andreoni di 52 anni e al figlio Mirko Moriconi di 24 nella propria casa. I vicini hanno dato l'allarme. Secondo i racconti c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire ad un epilogo simile. Veniamo al vertice E5 di Berlino. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza Atlantica. Questo quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei paesi del vertice. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo vincendo con un margine enorme e l'Iran sta facendo concessioni molto grandi. Questo quanto ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: vedremo cosa succederà, ma è stato molto potente. Sta andando tutto bene, continua da Capitol Hill per il previsto incontro con i senatori repubblicani dopo aver cancellato la cerimonia per la firma della legge sull'edilizia abitativa. In Spagna invece il premier Pedro Sanchez è al centro di una dura bufera politica e giudiziaria innescata dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'ex ministro dei trasporti e suo ex braccio destro José Luis Ábalos per lo scandalo sulle forniture di mascherine. Non ci deve essere impunità per i corrotti, chiunque essi siano, assicura il capo del governo spagnolo. Con queste parole pronunciate davanti alla Camera Bassa del Parlamento, dunque Sanchez scarica i suoi ex più stretti collaboratori e prende le distanze anche dal predecessore Zapatero, ma continua a difendere a spada tratta però la moglie Begonia Gomez e il fratello David. Sanchez è stato attaccato anche dagli alleati che lo hanno invitato a dimettersi, così come ha fatto Starmer nel Regno Unito. Nella Francia, che boccheggia per il caldo torrido, il ministro della lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Farandou assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi, ma ha detto: non faccio lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, precisando poi che se fossi un imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, invocando dunque buon senso sul modo di vestirsi a lavoro proprio a causa della forte afa e delle temperature elevate. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Cuziola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio-Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: ci sono dei personaggi che arrivano a tipo quasi 70 anni, che hanno un fisico incredibile, che riescono a fare cose che i trentenni se le sognano. Una di queste è Madonna, che a 67 anni fa addirittura Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga non è uno yoga normale, è uno yoga ai limiti del contorsionismo, però ovviamente qualche problemino ce l'ha anche lei, tipo un ginocchio che se ne sta praticamente andando, la sta abbandonando. Tra poco parliamo di questo, state là.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
3: Telesuoniamo di santa ragione.

parliamo di Madonna e del suo ginocchio malandato. Lei ha raccontato questo proprio di recente durante un'intervista a Interview Magazine e praticamente ha detto che dopo anni e anni a ballare sui tacchi, a fare sport anche molto impegnativi, non ha più la cartilagine. Ovviamente ballo prolungato, tacchi alti sono una bella combo per distruggerti le cartilagini. Eppure nonostante questo lei continua a fare sport molto impegnativi, fa HIIT, fa lunghissime corse in bicicletta, insomma è davvero una persona molto molto allenata e questo si vede, ragazzi, ha un fisico invidiabile a quasi 70 anni, cioè, ma avercelo un fisico come il suo a quell'età, ragazzi. L'unico problema è che a volte quando pretendi troppo dal tuo fisico può succedere che magari ci sia qualche cedimento o semplicemente anche l'età. Io personalmente non capisco tutte le persone che la criticano ogni volta che vedono un suo post sui social. Per me è invidia.

ascoltando il Day by Day su RVL, la radio disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci RVL la radio.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

amici, siamo andati a finire su tutti i tabloid americani per la trovata del sindaco di Venezia di aumentare del 900% la tassa di soggiorno. Dobbiamo parlare assolutamente di questa cosa, state là.

0: letture.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano: messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katia Andreoni di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, in miete ancora vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in tilt. E siamo allo sport. Con il calcio e mondiali, la Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa, dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in temporale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra, che ha eliminato l'Italia ai playoff, si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco Haiti e Scozia Brasile, alle 3 Sudafrica Corea del Sud e Repubblica Ceca Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

città di Venezia è la prima città in Italia che ha inventato la tassa di soggiorno. Ovvero, tu vai a Venezia perché vuoi visitarla, perché vuoi vedere i monumenti? Bene, sgancia 5 euro. Adesso non so come funziona, se ci sono dei tornelli o okay, che, però tu devi sganciare 5. All'epoca, quando hanno cominciato con questa cosa 3 anni fa, dovevi sganciare 5 euro. Poi il prezzo è aumentato da 5 a 10 e quest'anno è aumentato del 900%. Quest'anno, se vuoi entrare a Venezia, devi pagare 50 euro. Quindi, come se non bastasse, il viaggio, tutte le attrazioni che non penso guardi gratis, che ne so, pranzo, spese varie, ci devi mettere pure questi 50 euro. Loro però hanno detto che sono esentati i visitatori che pernottano, e certo, perché tanto già in albergo ti fanno pagare la tassa di soggiorno, mica la paghi doppia. Poi i bambini di età inferiore ai 14 anni, bontà vostra, e i turisti provenienti dalla regione Veneto. E vorrei vedere che se uno è residente deve pure pagare la tassa di soggiorno. Mamma mia, ragazzi, io sono senza parole, e soprattutto perché siamo riusciti a scandalizzare pure gli americani. Cioè, rendiamoci conto, ce ne vuole per far scandalizzare pure gli americani, eh?

0: acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: Noi ci siamo.
10: Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL La Radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: In ogni canzone
11: un brivido di piacere.
10: Sei su RVL la radio.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei?

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
6: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: argomento della rubrica Casi Umani, oggi ho scelto la pagina Facebook Commesso Perplesso. Ma dopo l'orario di chiusura chiudete?
1: No, bel.
0: Mia mamma anni fa lavorava per Herbalife. Ovunque andava aveva sul cappotto una spilla con su scritto «Vuoi dimagrire? Chiedimi come». Un pomeriggio era al mercato e senza che mia mamma aprisse bocca, una signora si gira guardandola male e le dice «Che cosa vorresti dire?». Si gira e se ne va. Il post touchscreen al posto del classico tasto verde di conferma presenta una spunta verde in basso a destra. Un cliente digita il PIN, ma l'operazione va continuamente in errore. Dunque gli suggerisco di accertarsi della correttezza del PIN prima di bloccare la carta. Si mette da parte, chiama l'aiuto da casa, ma nulla. È sicuro di digitare il PIN corretto. Stremato, chiede che sia io a inserire il PIN e me lo sussurra sottovoce. Avvicino l'orecchio al suo volto e inizio a digitare quando all'improvviso urla «Ah! Ecco!». Ripresa dallo shock acustico, mi dice che aveva confuso la spunta verde con il 7. Signore pietà. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, però adesso ritorniamo alla musica.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Pratore, qua su RBL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano. Messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Morriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Cati Andreoni di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato e poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, in miete ancora vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in tilt. E siamo allo sport con il calcio e mondiali. La Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti, una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa. Dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in temporale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra che ha eliminato l'Italia ai playoff si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco Haiti e Scozia Brasile, alle 3 Sudafrica Corea del Sud e Repubblica Ceca Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
6: Te le suoniamo di santa ragione.
7: Let's go! Daniel's Jack presents Retape.